Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il rondò brillante Mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 29. Roberto Prosseda, pianoforte. Residenzi Orchestre de l'Aia. Jan Willem de Vriend, direttore. Heinrich Schütz, Meine Seele erhebt den Herren. Deutsches Magnificat, per doppio coro, strumenti e basso continuo. Schütz Werke Verzeichnis, 494. Complesso strumentale, concerto palatino e Collegium Vocale Ghent, diretti da Philippe Reveghe.

di Heinrich Schütz. Avete ascoltato? Meine Seele erhebt den Herren, Deutsches Magnificat, per doppio coro, strumenti e basso continuo. Schütz Werkeverzeichnis 494. Complesso strumentale, concerto palatino e Collegium Vocale Ghent, diretti da Philippe Reveghe. Henri Dumont. Magnificat per due cori e strumenti. Magnificat et exultavit, quia respexit, deposuit potentes, suscepit Israel, sicut locutus est, sicut erat in principio. Brigitte Bellamy, soprano. Orchestra, coro e solisti della Chapelle Royale, diretti da Philippe Reveghe.

0: di Henri Dumont avete ascoltato Magnificat per due cori e strumenti. Brigitte Bellamy, soprano. Orchestra, coro e solisti della Chapelle Royale, diretti da Philippe Hervéguez.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, sonata in si bemolle maggiore per violino, violoncello e clavicembalo, K10, composta nel 1764. Allegro, andante, minuetto primo e secondo. Rachel Pogger, violino. Alison McGillivray, violoncello. Gary Cooper, clavicembalo.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sonata in Si bemolle maggiore per violino, violoncello e clavicembalo K10, composta nel 1764. Rachel Pogger, violino. Alison McGillivray, violoncello. Gary Cooper, clavicembalo.

Samuel Barber, quartetto in si minore per archi, opera 11. Molto allegro e appassionato, molto adagio, molto allegro, come prima, presto. Quartetto d'archi Emerson, Philip Setzer, Eugene Drucker, violini, Lawrence Dutton, viola, David Finkel, violoncello.

0: di Samuel Barber avete ascoltato Quartetto in Si minore per archi, opera 11. Quartetto d'archi Emerson, Philip Setzer, Eugene Drucker, violini, Lawrence Dutton, viola, David Finkel, violoncello.
1: Joaquín Rodrigo, Concierto de Aranjuez, per chitarra e orchestra. Allegro con spirito, adagio, allegro gentile. Chitarrista Julian Bream. Chamber Orchestra of Europe, diretta da John Eliot Gardiner.

0: Di Joaquín Rodrigo avete ascoltato Concierto de Aranjuez per chitarra e orchestra. Chitarrista Julian Bream. Chamber Orchestra of Europe diretta da John Eliot Gardiner.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 4 in Do minore D417, tragica. Adagio molto allegro vivace. Andante. Minuetto. Allegro vivace e trio. Allegro. Orchestra da Camera d'Europa diretta da Claudio Abbado.

di Franz Schubert avete ascoltato Sinfonia numero 4 in Do minore D417, Tragica. Orchestra da Camera d'Europa diretta da Claudio Abbado.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johann Sebastian Bach, cantata numero 4 per soli, coro e orchestra, Christlag in Todesband, Bach Werker Verzeichnis 4, cantata per il giorno di Pasqua. Yumiko Kurusi, soprano, Akira Takikawa, controtenore, Koki Katano, tenore, Peter Koi, basso, Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki, direttore.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la cantata numero 4 per soli, coro e orchestra Christ lag in Todesband, Bachwerke Verzeichnis 4, cantata per il giorno di Pasqua. Yumiko Kurusi, soprano. Akira Takikawa, controtenore. Koki Katano, tenore. Peter Koi, basso. Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki, direttore.
1: Johannes Brahms. Concerto numero 1 in re minore per pianoforte e orchestra, opera 15. Maestoso, poco più moderato, adagio, rondò, allegro non troppo. Radu Lupu, pianoforte, London Philharmonic Orchestra, Edo De Waart, direttore.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in re minore per pianoforte e orchestra opera 15. Radu Lupu, pianoforte, London Philharmonic Orchestra, Edo De Waart, direttore.
1: Pablo de Sarasate, fantasia da concerto per violino e orchestra su temi dell'opera Carmen di Bizet, opera 25. Violinista Leila Josefovic, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

di Pablo de Sarasate avete ascoltato Fantasia da concerto per violino e orchestra, opera 25, su temi dell'opera Carmen di Bizet. Violinista Leila Josefovic, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Robert Schumann, quartetto per archi in La maggiore, opera 41, numero 3. Andante espressivo, allegro molto moderato, assai agitato, adagio molto, finale allegro molto vivace. Quartetto Zettmeier, Thomas Zettmeier e Matthias Metzger, violini, Ruth Kilius, viola, Françoise Groben, violoncello.

0: Aus der Landesverkehrsmeldezentrale begrüßt sie Karin Unterhofer. Auf der Brenner Autobahn gibt es in Fahrtrichtung Norden 2 Kilometer Stau wegen einer Baustelle. Auf der Schnellstraße Meran-Bozen ist bis Donnerstag 18 Uhr in Fahrtrichtung Bozen zwischen der Ausfahrt Industriezone Bozen Süd und Ausfahrt A22 Brenner Autobahn wegen Arbeit nur eine Fahrspur befahrbar. Die Ausfahrt Industriezone Bozen Süd ist gesperrt. Und auf der Bussertaler Stadtstraße auf der Rickertalbrücke gibt es eine Einbahnregelung wegen Sicherungsmaßnahmen der Brücke. Allen, die unterwegs sind, gute Fahrt!
1: RAI Ladinia. Notiziar.
2: Mes alles dös domis de alle l'ora del notiziar la din in colluna scatter. Dema, bun domis de adiccan, c'è una buona lizione da casta mesora di informazioni, attualità e approfondimenti da interater con chi argomenti. Il presidente della provincia de Balzanti fece un ultimatum alla posta, dema sales reclamazioni di ultim stamps. L'assessorat provincial por l'ambiente porte ite disposizioni da frabiche nuies, che des scone i vici. I bajungs pod l'Atlant toponomastic che l'Istitut Ladin Cesa de Jean a presentè moince dell'archiv de la ploania de la plinung varen cutl notiziar. I giunden proiem tu mancun la politica locala. Les reclamazions e les lamentanzas pur il sorvis de la posta va in tres de plus. Ni amati paix da nincet les cittes. L'atres e foliec va in suranda cun de gran inter diamanc. Il president de la provincia de Balzan, Arno Compa, cergiran miorament de la posta e manaccia cun la scluta de la spina dai soldi. La convenzion attuala va cia mocina de zamber e scel sorvis ne des ni a miore ne gnara la convenzion ni a renovada. Adit il president Compa al foliet da Vigni de Alto Adige. La posta va entro il Sud Tirol finanziata con 2 milioni di euro all'anno per la provincia. Costruzioni con troppi spiedel, per esempio de gran finestre, può essere un problema per i vici. L'assessorat provinciale per l'ambiente portcal porteite disposizioni da frabiche nuove che des sconei vici. Stefan Pescolder unes reporta.
3: Vini an mört il Südtirol in char 10.000 vici a causa de collisions cun de gran vidri o sperses de spiegel van il chatze. Cas pudes ni impedì, rata l'assessorat provincial pur l'ambient, cun materiai particulars pur i vidri, pur esempio nia del dut trasparanc, e chi vici e boin da identificheti salvan a casta moda la vita. La proposta di legge nuova vaiga dan fora nobilianza til dani da toccare i materiali pur sperses de spiegel de più di 8 metri quadrati. Alla doda Peter Brunner, assessor provinciale per l'ambiente, riverda che c'è da due fabbricati pubblici e il costo in più per il spiegel speciale desester di inciar il 10% in più. Il costo giustifica la doda l'assessor considerando tante vici che muore donna con le giunte con i grandi vidri. La proposta è stata trattata prossimamente dalla giunta provinciale e si può passare al consiglio provinciale di Maes Cavagn, buonamente tenna legge Omnibus.
2: In Cue il San Florian, d'antarater sant protetur dist da fug moince di scoa chamins, na festa che tles ploanias belenuta celebrada in ir. In poi in Cue l'occasion por ricordè la professionalità e l'efficienza dist da fug, mol vanince alze fora la problematica dle scardades de caras calnefosnia de Bojagn. Mara Miribunas reporta.
4: Intervanci dist da fug ni orgianc podes ni appaiamantel da ni. Každý je prezident ti studa fügt la provincia Martin König, pur ci crever da larms nia necessar standa duz las cittes. Al desestart pujan da cafe soluzions pur alisire il paes las forzas d'intervant. Traciante sies las unions ti studa füg cun trac 1400 attivites. Ars Romania disposizion pur ajuta svelt et la major apertia di a disposizion del tampt diesem nüch.
2: I romagnun pro l'argument. Alle dagnara un'occasion de ringraziament plagiora da perte de la popolazione por dut l'aur fat da isce da fug fora por dut l'an, la festa de San Florian, che che annunziet in i dainirt les ploanias. Roman Clara isce dainir abadia.
5: La festa del Sant Protetur di isce da fug San Florian amitu mang in ir damis di abadia cung la procession de Ligia accompagnata dalla musica e spocu la Santa Massa. Dedo è la festa giudainanta la leria con il comandante Stefan Manguc, che ha annunciato l'occasione per fare un bilancio l'anno passato.
6: 2025 è per ciò che è verde intervento in andare calmo, su news che era vinto a Tiadi. Da chiesa è vinto 6 intervento tecnici e 2 prende. E alle ste di jung nan tranquillo schdit ex news kuna dal burtamp 2020 sam tu mangam pi plo da sanco intervanch en ke kom dumbel jdot intervanch e magari ja porte fora crestan un bel albu plo intervanch de mede fuk
5: contante il comandant con il numero di membri attivi di stoda fuk ben 500
6: Mas di calendar un bel numer. Nos un la gran fortuna da va il grup jonil a calc tignundar e dal grup jonil nun vini an quan in dos pot nos grup di active.
5: Un di membri nüsta in an e Damian Irsara, che jong prostu da fug, de cal po da idee e por via la compagnia. Mo niama al jung Damian Irsara.
7: Io tutz l'incarico da fa il stu da fug, ci dic nante pro la jugend, tre anni, poi dopo hai fatto il salto per il studio. In un gran motivo, cioè che sono per il studio, ci guinci mi pere, che non è in per il studio. E al stavo in stress, bel da c'era pro ci rispetto calaf o calcia fa da essere un studio della popolazione. Ma se fai il studio, tolgo un grum di esperienza, se fai tre corsi, o la can impara, ci guinci trop, che poi in sto cacciasa, o la vita quotidiana. Alla in bel da fa un bel gruppo an fe seguinch noi amicizia io al seguinch bel da dai dels persons se dai c'è un po dai da idee le persons che non adora
5: in che da minir sara munche membri attivi sta trucian e una gran risorsa per tutta l'union al jung Roland Pizzinini che 40 anni proi sto da fügta badia
8: ja te manda pitch conto già posso di tre ste e alla compagnia promesh po Passiamo tre stagnanti.
5: Vini Unione di Stoda Fuc in c'è capace di sue stottas, che è un ruolo importante all'interno dell'organizzazione. Adiungo il comandante Manguc, e spo una delle stottas di Stoda Fuc da Badia, Evelyn Comployer, Irsara.
6: Le stottas per noi è un più simbolo. Le scriviamo fuori e le fece tutto l'auto. Al nenia di giunc le scriviamo per avere un aiuto finanziario, dando aiuto per avere una presenza delle feste in c'è. Mo in ci da ste con nos di giung es dena mancang a durum val.
9: Alle in gran onur, mo sa der bel, in ce da sosteni isto da fus, nos un member del isto da fus de Badia, nos dai dung un più des festas, alle in ce bel che alle in grum di giugno, co vendo ca, do i qua derna gran ligrezza da ste dum in ce nomat spo ecco can cale cale e ia derna gran veia da gi i da ide aio du de che yanche yumitungs qua presto da fus i alti sa provincia bel dopo da ste dum mi spo da organize al fies comunite no al fies cresce in ce giun der da sta mo sta der bel
5: Dice la tota di Stoda Fuc da Badia e ven in comployer Irsara. Il comandante Stefan Manguc ence uriua nuzze la festa, por un consai important por la popolazione e che calda cardetir al cente dodas de case d'emergenza e nei numeri privati di fonin stiomi di Stoda Fuc.
6: Pel confatto la popolazione calda casa de Bojagn o d'emergenza de fa il numero cente dodas la centrale Ita Balzan. De da manera lo do l'aiuto e nia magari carde privatamente a membri del studio FUC, non sono più manco il 30% di intervanti come sono noi in stage, falciante dodos, pur giant che non è carde se, al nia da sdude, al un po' da fa, al sarash po la ita e disponente che to la decisione co ne fora l'allarmierung e cica le d'allarmieren.
5: Dice il comandante Stefan Manguc che ha suran tut castenciaria di genà dell'anpasse.
6: Alle un gran impagno, il bello me fu che c'avas la crapta della Unione, sto tas la passion per cash po dalci troppe soddisfazioni. Un bel comité chilo, un comité giovane, e i mas di fino a zan il ste un bel momento.
5: Dice Manguc, la celebrazione di San Florian sa schlut joinir con la benedizione di auti da perte del degang su Riacco Villait e con val moment de aurila curta.
2: In una d'altra nuova d'attualità, l'intelligenza artificiale ha deciso di dare un fora al prigo di una sorta specifica di bot al cuor, che mostra su un studio della cardiologia dell'ospedale di Balzan.
4: Un studio della cardiologia dell'ospedale di Balzan mostra su che l'intelligenza artificiale può bilciare fuori indizi di una forma del bot al cuor particolarmente riede a riconoscere per la prima elettrocardiografia. Il studio, a calcolare 1500 in residus a tutto perd, mostra so che l'intelligenza artificiale può mostrare so più snello un sospetto decisivo di questa fase iniziale. La fase iniziale fu anche una niente modo in mangio i risultati di geminazione. Cash lascia savare l'azienda sanitaria del Sud Tirol un comunicato stampa. 1490 Patienten sind Patienten, die so spät dabei der Sturbstiroration des Sankalkörer tut perd. Totant 4% di casi all'intelligenza artificiale riconosce una sorta specifica di infarto.
2: In Romagna, per la sanità, è giunta con un fin per baiede un'epidemia rotta fuori su una barca da crujades, gaujada era nuda da un virus particolare.
3: 3 persone sono morte su una piccola barca da crujades dell'Atlantico e la dota dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, desla gauja ester una infezione con il hantavirus. La strada del virus che poi attacca la persona da suricis, tra i suoi escrementi, e spot valcage poi la inspassè da persona a persona. Tra i altri passaggeri dell'imbarcazione si sono infettati e uno di chi ha fatto corsi intensivi in ospedale dell'Africa del Sud. Il hantavirus porta a Bourjou e a malattie delle vie respiratorie acute, tanto stante in ceda tra il fle. Un di casi di infezione sono l'imbarcazione non confermata in labor, però gli altri casi vanno nel momento che sono sospetti di infezione e non fanno una riuscita epidemiologica. La barca è stata da Ushuaia all'Argentina e è stata lungi a Cap Verde, pur in direzione delle Canarie. Sulla barca è l'erg per 170 passaggeri e 70 membri dell'equipaggio.
2: E torno al Sud Tirol per l'assistenza di Picimitungs della scolina. Arlungi che ha accompagnamento in c'è mai di ste. Questa è una proposta della Lia Cattolica delle famiglie.
3: A portadant la proposta di più flessibilità dell'assistenza di Mitungs di ste, è la vicepresidenta della Lia Cattolica delle famiglie, Angelica Mitterutzner. Ciò che la dita ai colleghi del Rai Sud Tirol, conosce la triple maestra di scolina, che non è di contra da vai più di vacanza tra tanti l'anno di scolina. In ciò fosse possibile da ampliare l'assistenza di Mitungs di scolina tra tanti aperti di ste. Questa è la proposta di Mitterutzner. Importante è che le persone di riferimento restano le medesime per i mitungs all'alze fora. Modelli di persone di riferimento trattano l'assistenza una delle cose più di danno per l'educazione di mitungs. Questa è la minunga della vicepresidenta della LIA delle famiglie cattoliche del Sud Tirol.
2: L'Istituto Ladin Cesa de Jang ha presentato l'Atlant toponomastic, una pubblicazione con più di 3.500 noms de post, de col e de fudom, un risultato di un lavoro molto importante da 50 anni da appassionati di toponims. Cecilia Mazzelnes reporta.
10: 2 giorni di presentazione dant a col e da pola pire fodom per un luriese tinanda ein dall'amministratore e passionete toponomastica e ci appaiti dall'istituto di Incesa de Sanda canca da scomenzare l'attività. Alla presentazione dell'Atlant toponomastico di Comuns de Col e Fodom era il prun direttore dell'Istituto Ladin, Moreno Kerrer, che raccontava l'importanza di poter inviare via che gran luria di catalogazione di inomes per creare una banca de dac. Scutan su il direttore de Inche Condi dell'Istituto Ladin Cesar de San, Denny Dorigo.
11: È un progetto che comincia da lontano, perché è bello negli anni 70, in Tafodom col capo comune Bruno Trebo e via col convito a Palabazza, e comincia questa grande rescida. E la calore è una molta gente, poi mi sa bel di che è un lavoro che fa la comunità e soprattutto è un lavoro per la comunità. A già che questo è un gran patrimonio, non di me linguistico, ma savon che la toponomastica è la cultura, la storia, l'identità di una comunità e non sono proprio da san contenti di poter presentare la popolazione e il de la popolazione, perché i capi comuni, tante col che de Fodomi ha voluto sinché una coppia per vini famiglia.
10: Un patrimonio de inomes dell'es scritto negra su un bianco informatizzato che comuni sa pissare donare a ogni famiglia, Oscar Nager, l'ambol de Fodom.
12: Non snotte il momento che si passa da qualche leva una tramandazione orale a una tramandazione scritta in lotta ben fissata in un documento che è il ristorante la storia per salve un patrimonio che se no fosse giù di sicuro perdu perché che leva nasù e veniva mantenuto con qualche leva il rapporto che la gente aveva col territorio che inviava leva troppo più gaiart che qualche lencuoia e anche la scominciava a venire in cimplu fiacco questo rapporto sa risce che il vade perdu del tutto e l'outa adesso questa è una bella casa forte ula che questo è un patrimonio una eredità che la viene consegnata alla comunità e adesso ad ucchi che avrà da venire da voi è un patrimonio di gran ricchezza culturale linguistica e storica per se ricordare chi che sono e da ula che vignon.
10: La quatre cartes topografiques e il codegel con la iteralista di nome le risultate di un lurier scomenzata a Caen e che aveva due popolazioni der Naman, un de chi che ha buon passion le germano d'Origo.
13: Daniela ha una gran passion per i toponimi e ha la fortuna di cugnarsi il vecchio sindaco, un dei vecchi sindaci, che leva il Bruno Trebo, che magari leva una persona di cultura, e di e domani. Ma dice che al posto lo è lo ciancervè. E mi ha detto, non te sas? Dice, no, te lo domani a ti. E così la strada che le russun te sua ciauna e mi ha portato su nell'elenco dei toponimi da Fodom che le avevate fatto sulla base delle particelle del catasto. Gli aveva battuto a macchina. Dice, no, non si può tenere una roba battuta a macchina così. Allora, mi ha messo d'impegno, le aveva 9.900 toponimi, particelle, quindi ognuno aveva il suo nome, mi è messo su un file, insomma. E dopo un cingagliare mi ha la passione di più e sono su che eri dall'azienda di tempo, si salvava lo che aveva scritto i posti e tante altre robe, resta bene una ancora molto di robe, sono passati per tutte le frazioni da Fodoma, domani ai veci i nomi di qualche non particolare e io ho messo dei cingagliare. Resta la urlone.
10: Interessante in cessare l'etimologia di toponims, la storia, quel che conta chis i nomes amò, Germano Dorigo.
13: Ogni toponimo è una storia che la può essere liata a tanti argomenti, magari la vara del Mane, che è la vara del Domenico, però l'ence, non so, Pala dalla Lors, che è quella via, no? Pala dalla Lors vuol dire che in viade probabilmente là ha veduto la Lors. Oppure le tante nomi che si ripete tantissimo in questa zona, tipo i fop le da perdut, fop, foppa, foppe, che vuol dire busa, le nabusa, no? E quindi diciamo il luoccio la che leva nabusa, ecco, ben foppa, come scoffe, che vuol dire la che leva i tablei, le ciasotte, le scoffe, scoffoline, scoffa.
10: 3.500 toponins binassute Cater Kertes, Isabella Marchione sa cruziale della questione ortografica, la varda fora duci toponims e gli adatte alla grafica neva e la regola della scrittura, dutches rispettan la sensibilità linguistica. La professora dell'Università di Salzburg, Beatrice Colcuc, la ricorda la gran importanza della toponomastica ladina, i nomi della descrizione de coche verda fora il terreno o che conta che la succedute che il post. Per l'Istituto Ladin Cesare de Sal era importante poter dar fuori l'Atlanto pronomastic per dar secche de concrete man alla gente, ma l'Urier e il Vainant.
11: Un che le cal della portella digitalizzazione su un'app, spocche se ti trova da Monsu o te luogo di intorno Cesare via, te pobe cialè in quel momento, in quella posizione là che tes, e poi la parte etimologica, che la già che Vito Palabazzer ha fatto belle troppo una gran recita sull'etimologia, che il fosse bel che per venire toponim che magari te clicche sull'app del fonin, te venne fuori scritto cast el ven da cast e cast e cast e cast. E chi le do svilup, che è un belle pensiero porta in avanti, massima sull'app sono non discorso più in cui altri due istituti per fare un progetto interladin, le sfide della vignia troppe e casta la toponomastica le una.
10: Adit è il direttore dell'Istituto Ladin Cararesan, Danny Dorigo.
2: La ploania de la pli de Mareo en archiv particolarment ric e vidl. Il traveate calden reconoscimant da pert de l'UNESCO. Matteo Taibon e Judan Espertas lasce spliegue.
14: La pli de Mareo è storica monter la dlisia oma de la valada. Porcionc dan esera stada la ploania più importante de la Valbadia ispo ince la sonta del decanat. La storia di questa ploania è lunga e è in l'archiv di Calogna ric e di valuta. Filippo Toloi, che studia l'archiv e la biblioteca di Calogna da 3 anni in ca, le caratterizza in sciù.
15: Il Pfarrarchiv in Enneberg è sicuramente il wichtigste archiv im Gardatal e anche darüber hinaus, also was jetzt Ladinien betrifft. Es betrifft natürlich auch Buchenstein, zum Teil, da Buchenstein zeitweise zum Dekanat Enneberg gehört hat. Es ist jetzt zum Zeitpunkt das einzig größere Archiv im Gardatal, da es sonst Adelsarchive oder Herrschaftsarchive, Gerichtsarchive keine dort mehr gibt. Und wenn jetzt die anderen Pfarrarchive des restlichen Gardatal alles nach Henneberg überführt werden, dann wird es auch das einzige große Archiv im Gardatal sein.
14: En che Philippe Toloi collaura du filologic scientific l'archiv provincial. Da tre anni in casa da al je con l'archiv e la biblioteca della colonia della Pli de Mareo. Importante in ti archiv incedia che la dligia e la religion ata e seu qui passes n'importanza centrale at la vita revignede descot la vita pubblica. Conote alla dligia le referimont manco les autorities politiques coea da lunch. Anciafa porcal ince ti archivs de colonia documents de carattere amministrativ con ania da fa diretta monter con la religion o con la dligia.
15: Also die Pfarrarchive insgesamt sind, sagen wir, für die unterste Schicht, also für die Bevölkerungsschicht, wenn man so sagen möchte, die wichtigsten Archive eigentlich überhaupt. Da es Gemeindearchiv für die ältere Zeit eigentlich kaum mehr gibt, natürlich muss man auch berücksichtigen, dass die Kirche einen zentralen Stellenwert in der Gesellschaft hatte und natürlich das gesamte gesellschaftliche, nicht nur kirchliche Leben auch irgendwie mitbestimmt hat.
14: Ein schön Philipp Toloi. Quel de archiv e biblioteca de Calogna alla Pli de Mareo è un bel patrimonio, in ce sciancerà più da Dio un più manco sistematicamente quel di Danque da conservare i documenti. Cosa starà pa con la continuità dei documenti? È il periodo dell'occes dell'archiv, è il patrimonio Calogna della Pli ste può essere un medio più di scanlago notlauta?
15: Das kann man nicht mit Gewissheit sagen, aber man kann davon ausgehen, dass es für bestimmte Zeitabschnitte wenig Überlieferung gibt, dass es zu irgendwelchen Vorfällen gekommen ist. Das kann jetzt natürlich auch Wasserkatastrophen gewesen sein oder irgendwas anderes, aber man weiß aufgrund der Überlieferungssituation, dass es zu irgendwelchen Vorfällen gekommen ist. Ob das jetzt ein Brand war, kann man nicht mit Gewissheit sagen. Aber man kann davon ausgehen, eben weil Brände in dieser Zeit, also in der frühen Neuzeit, ständig vorgefallen sind sozusagen und weil es einfach noch nicht diese Präventionsmaßnahmen gegeben hat, wie es sie heute gibt.
14: Nessarit Philippe Toloi. Le liber plevedel da cefet la biblioteca en stampat in a collezion de pordiques dal 1514. Alle da cefet libri stampes vedle i rars mu ince manoscrits e ince documents storics la vita de Dligia, desca Toloi nes spliga.
15: Also man hat seit dem 13. Jahrhundert eigentlich eine ununterbrochene Überlieferung bis ins 20. oder bis ins 21. Jahrhundert. Die älteste Urkunde ist von 1291, wo die Kirche von St. Vigil erwähnt wird. Eigentlich seit dem 13. Jahrhundert haben wir eine ununterbrochene Überlieferung hier. Da kann ich vielleicht noch auch erwähnen, dass es eine Handschrift der Christophorus-Legende gibt, die es nur in zwei weiteren Bibliotheken weltweit gibt. Also das zeigt auch die große Bedeutung dieses Archivs über die Landesgrenzen hinaus.
14: Descote duci archivs de Calogna e libri de matricola co conta la storia dal país e de sues famiglies. Alla pli ruel pormez ince testimonianzes religioses co se lieia adem ai prims vari importanti de la coscienza ladina e de la adoranza pubblica dal lingaz ladin.
15: So wie in allen Pfarrarchiven insgesamt, auch in anderen Pfarrarchiven, gibt es dazu natürlich die Matrikenbücher, die sehr wichtig sind für die Forschung der Familien der jeweiligen Ortschaften. Was dann natürlich in Enneberg auch noch dazu kommt, sind natürlich ladinische Quellen auch, ab dem 19. Jahrhundert, vor allem durch Matthäus de Clara, der als erster eigentlich ladinisch geschrieben hat und auch diese Werke dann auch gedruckt hat, zum Beispiel eben die Legende von der heiligen Notburga und der heiligen Genoveva. Dann hat er die sogenannten Valgunes Recordances, also eine Sammlung von Bräuchen aus dem Galatal, niedergeschrieben. Er hat sehr viele Predigten hinterlassen. Also das ist das Ladinische, was im Pfarrarchiv Enneberg verwahrt wird.
14: Ein schöner Philipp Toloi, co studia da anni in Calarchiv in la Biblioteca de Calogna alla Pli de Mareo. Per le qualità dell'archivio e della Biblioteca de Calogna e l'intenzione della cooperativa dei cittadini per Mareo di riconoscimento di scogliere per un documentario all'UNESCO, l'iter filologico e amministrativo a per momento man, le tru e c'è molung, con appuntamenti pubblici per presentare il progetto.
2: A Moena il Dandaval disnumeto è la radunanza generale della Lia Rencureme de Fascia e Flam, che si cruzia delle maratiesche che Alzheimer ed altres sorts de demenza. Margherita De Thomas nos reporta.
10: La presidenta della Lia Rencureme, Annalisa Zorzi, ha portato avanti i dati del Report Alzheimer Europe 2025, dimostrando che è un fenomeno che cresce della teglia e malei rue a 1.430.000 te vintin i sarà sora fora i 2 milions. Fenomen che reverda la gendetà, 2 terzi reverda la elles. Le debesende un sistema di accompagnamento, un percorso di sostegno alla famiglia e investimenti sters per la enrescida. Audion Annalisa Zorzi, presidente della LIA Rencureme.
16: Noi siamo stati come Rencureme all'Alzheimer Europe che quest'anno, del 25, è stata a Bologna. E allora si trova tutte le persone che si interessano anche clinicamente del problema. E insomma l'Alzheimer in genere, le demenze, è un problema, è una emergenza sanitaria mondiale. Perché? Perché la nostra società, tutto il mondo, ma in particolare l'Europa e l'Italia, il paese che si diventa più vecchio, con l'età è un rischio assolutamente aumentato. Quindi se insegnare a dir contro a questa malattia, che non ha a motro a una vera cura, cioè una medesina per varire, che però gli do, la ditence a Bologna, le delle sperimentazioni che le dà qualche speranza.
10: L'Anso Ciels sarà su con 275 soci te fa 7 film, le due i centri per scuotere sulla famiglia a Saint-Jean e a Chavaleis. Via per l'anno, Lucia Della Giacoma da Pozza ha tolto per tal desk dell'Urier che ha metto a il piano provinciale demenzes, sensibilizzare la comunanza e la scuola, migliorare la diagnosi, la cura a casa e te la struttura. Il piano provinciale vuol definire strategie e diagnosi integredes la cura e stardò ai pazienti, approvando finanziamenti fin al 2029. Audion Lucia Della Giacoma, responsabile della LIA Rencureme del Pian Provinciale per la Demenza.
17: La provincia autonoma di Trento ogni cinquennio con la legislatura in essere, insomma, la fa su l'aggiornamento del piano provinciale, visti i numeri, insomma, l'importanza di questa problematica della demenza, la proprio istituì e la istituì in un tavolo permanente del lavoro. E in certe case fai parte come associazione Rencureme. Che spiana il parveit sia obiettivi importanti. Un, il prum, registrare e stardò dal versa i dati che lì, diciamo, in Trentina un 10.000 persone circa e più che ha problemi di demenza e 5.000 che ha che la MCI, GEDIS, che i piccoli problemi iniziali che i pelencesir del ritorno con delle azioni importanti. Il secondo obiettivo, il perveita appunto, gira a far prevenzione, perché il sistema pubblico non potrà mai far fronte a duci numeri che è molto grande, e dunque deve agire sulla prevenzione. Le studie molto importante recente che dice che 14 fattori di rischio, tra cui l'isolamento sociale, il gestire PIC, la bassa scolarità e altre, duce insieme ai pel pervenire più del 45% delle demenze, che è tantissimo. E c'è sensibilizzare la comunità, le persone, sul che è il problema, perché ne riguarda duce, perché per essere in ogni famiglia un problema di questo tipo che ho, perché la vita l'aumenta sempre, la previsione di vita. Dopo il terzo obiettivo è migliorare la diagnosi, perciò cerire di intercettare presto, perché in media se viene a sair la diagnosi con 5 in ritardo. Il quarto obiettivo è migliorare la rete dei servizi, dunque se tenere duce insieme dei servizi e lavorare insieme per migliorare. E che si parla di progetti tipo la DPD, che è di dare le persone a casa, mo, che sono post particolari delle case di pausa e altre robe, insomma, che per migliorare la rete dei servizi. Dopo, il quinto obiettivo è la formazione dei professionisti, perché chi che lavora insieme alle persone d'età e con chi ha problemi si conoscerlo dal verso e essere aggiornati. E dopo, il sesto obiettivo, che è il più che ne riguarda noi, è creare una comunità amica delle persone con demenza. Che vuol dire? Vuol dire che duce per far secche, duce per se ne accorgere dei problemi delle persone, e quindi se io informo, i sain c'è qua affrontare e codidar. E proprio su questo la nostra associazione la lavora. E c'è i centri di incontro che ha un sia a Saint Jean che a Jamoina, e a gest proprio su che fatto che ho, da poi ince sensibilizzare le scuole, già i giovani, o ince i gruppi dei professionisti, tipo i polins, i botteghieres e così via.
18: Ne ha dit Lucia della Giacoma, responsabile della LIA Rencure, mette il pian provinciel per la demences.
2: Ignunciamo un'informazione d'utile.
4: In che vanno il fatto la URSS per il punto sur la Rigartal per la sortita dell'autostrada per snuffare? Ad ai loi la striare la direzione per ne schluta. L'idmag vanno e la striare la direzione per snuschluta. In ci sono la mebot la direzione Balsang e la prima sortita che porta al tunnel Zidmungskron schluta. D'casta sortita Balsang Süd c'è la sortita dell'autostrada del Brenner e mai una striare da Verda.
2: E al mancia c'è monodlata le previsioni del tempo in domani mertes e in generale da nio al dama più a boccia soradli al podesincegni la pluia. Grigio burt il spoincegni mercui in mioramante il preodio per la seconda parte delle domani. Le temperature den domani d'antar 3 e 5 degra le minimas e d'antar 8 e 12 degra le massimas di paese della Ladinia. Il notiziar Ladin se roia chilo. David Leitner madenamang pro la tecnica pro il microfon ves saluda Jasmin Ferdic con laudanza d'un bel domis de.
19: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Dieter Seifert.
20: KI erkennt Herzinfarkt laut Südtiroler Studie schneller als Menschen. Im Fall der vergifteten HIP-Babynahrung gibt es neue Details. Das Wetter wechselnd bewölkt bei 20 bis 25 Grad. Eine Studie der Kardiologie am Krankenhaus Bozen zeigt, dass künstliche Intelligenz Herzinfarktformen schon früh erkennen kann. Im Fokus stand der sogenannte okklusive Myokardinfarkt. Diese Art von Herzinfarkt ist in der Frühphase auch für Mediziner oft schwer zu erkennen. Die neue Studie zeigt, dass die KI bereits im ersten EKG den Infarkt in 84% der Fälle korrekt erkannte. Die Ergebnisse der Bozner Kardiologie fanden auf einem internationalen Fachkongress in Lissabon große Beachtung. Jährlich sterben in Südtirol schätzungsweise 10.000 Vögel beim Aufprall auf Glasflächen. Um diese Zahl zu reduzieren, plant das Umweltressort des Landes neue Bauvorgaben. Ein spezielles Vogelschutzglas soll künftig bei Glasflächen von mehr als 8 Quadratmetern an Gebäuden zum Einsatz kommen. Die Mehrkosten für das Spezialglas liegen bei 10%, würden aber vor allem öffentliche Bauten treffen, erklärt Umweltlandesrat Peter Brunner. Die Gesetzesinitiative zum Vogelschutz soll in den kommenden Monaten im Landtag zur Diskussion stehen. Im Fall der vergifteten Babynahrung des deutschen Herstellers HIP gibt es neue Ermittlungsergebnisse. Der Verdächtige, der gestern im Bundesland Salzburg festgenommen wurde, soll ein ehemaliger HIP-Mitarbeiter sein. Der 39-jährige dreifache Familienvater soll im Februar im Zuge einer Kündigungswelle seinen Job verloren haben. Die Ermittler vermuten hinter dem Erpressungsversuch einen Racheakt. Der Verdächtige bestreitet alle Vorwürfe. 5 Gläser Babynahrung, die mit Rattengift manipuliert wurden, wurden bereits gefunden. Ein 6. soll noch im Umlauf sein. In der Meerenge von Hormus soll ein Tanker angegriffen worden sein. Das berichtet die britische Seehandelsbehörde. Ersten Informationen zufolge soll die Besatzung in Sicherheit sein. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, ab heute Schiffe durch die Meerenge eskortieren zu lassen. Der Iran hat bereits mit Gegenmaßnahmen gedroht. Seit gut 2 Monaten ist die Straße von Hormus de facto blockiert. Das hat massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Der Landesjugendbeirat hat sich für Reformen am Südtiroler Mietmarkt ausgesprochen. Jugend- und Wirtschaftsorganisationen betonten bei einem Treffen in Bozen die schwierige Situation junger Menschen und forderten Reformen für leistbares Wohnen. Gefordert wurden attraktivere Vermietung, bessere Nutzung von Wohnraum und mehr Wohnungsbau. Leistbares Wohnen sei zentral für Lebensplanung, Arbeitsmarkt und Wirtschaft. Jannik Sinner wird sein erstes Match beim Masters 1000 Turnier in Rom gegen den Österreicher Sebastian Ofner oder den US-Amerikaner Alex Mickelson bestreiten. Die Auslosung für die Internazionale d'Italia in Rom fand kurz vor Mittag statt. Sinner wird das erste Match nach einem Freilos in der ersten Runde vermutlich am Samstag bestreiten. Nach seinem Triumph gestern in Madrid ist das Turnier in Rom das einzige der neun Masters 1000 Turniere, das er noch nie gewonnen hat. Das Wetter. Am Nachmittag nehmen die Quellwolken zu. Daraus können einzelne Regenschauer oder Gewitter entstehen. Meist bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte gehen im Vergleich zu gestern etwas zurück und liegen zwischen 20 Grad in Sterzing und 25 Grad in Bozen. Am morgigen Dienstag überwiegen die Wolken mit nur wenig Sonne zwischendurch. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
0: Schönen Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale wünscht Renate Stauder. Auf der Brenner Autobahn in Richtung Norden zwischen Ala Avio und Rovereto Süd 4 km Stau nach einem Unfall. Und zwischen Sterzing und dem Brenner 4 km Stau wegen Arbeiten. Auf der Schnellstraße Mebo ist durchgehend bis Donnerstag 18 Uhr in Richtung Bozen zwischen der Ausfahrt Industriezone Bozen Süd und der Ausfahrt A22 Brenner Autobahn wegen Arbeiten nur eine Fahrspur befahrbar. Die Ausfahrt Industriezone Bozen Süd ist gesperrt. Auf der Finchgauer Staatsstraße zwischen Kastelbell und Schaars Einbahnregelung wegen Arbeiten zur Realisierung der Umfahrung. In Richtung Meran wird der Leichtverkehr bis 3,5 Tonnen von 8 Uhr bis 20 Uhr umgeleitet. Gute Fahrt!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alilsetta Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: All'ora del notiziar ladin in Köln c'è Katartma. La consulta provinciale di giovani gira reforma sul marce da fit. Organizzazioni di giovani ed l'economia alza fora la situazione ria di giovani trattando in contata balzang e gira reforma sul un stil di vita che non vai pos pur mat. Girel nu affic più attrattivs, che la spersa d'abitazione vagnas adorata da mi e che vagnas facet più appartamenti pur giovani del post. Un stile di vita che può spurmate è fondamentale per la pianificazione della vita del marcio del lavoro e dell'economia. Dolphin led malung salza e prisce il benzin da San, l'organizzazione di consumadus, Unione Nazionale Consumatori, criticai al governo. La gauja e che scuta se n'è passata a manco rispetto a ci canse s'aspetta. Il prisce è un aumentato di a prasci 10 centesimi al litro che fosse prasci 5 euro in più per un tank plan. L'organizzazione descrive il fatto che una sorta di contraccolpo per gli autisti non finisce mai lungo. Particolarmente c'è il benzina sulle autostrade. D'altri umani potessero mangiare il dè. Costruzione contro il spidel può essere un problema per i vicini. L'assessorato provinciale per l'ambiente o per calpurte di disposizione da fare picche nuove che desiderano conoscere, da più non stesse Matteo Taibon.
3: Aresena merscia dell'architettura di Nistoms, de gran finestres e falzades de vider. Por i vici eseres un prigo, vignan murel tal Südtirol en cer 10.000 vici por gauge de collisions con de gran vidri. L'assessorat provincial por l'ambiente rata che cus poi ni evite con materiali particulars, alla do che i vidri ne nie trasparenz dal dut e che i vici e boin da identifiche, alla do da salvi la vita. Na proposta de legge ne avega dan fora noblianza tal da ni da toccacis materiai por sperses de spidel de più de 8 metri quadrati. Alla do de Peter Brunner, assessor por l'ambiente, reverda le regolament che ne can ometter se dan da dut frabicac publix. Le coste in più por le vider special, in cer le 10% pro, e justifiche alla do de l'assessor, o du de la gran compere de vici comeur dona collision con de gran vidri. La proposta de legge desni trattata te consei provincial ta imenscovin.
1: Un studio della cardiologia dell'ospedale di Balzan mostra che l'intelligenza artificiale può riconoscere la dura forma di botta al cuore. Il focus è l'infarto della miocarda che rida riconosce la dura in spurduturs. Il studio mostra che l'intelligenza artificiale riconosce l'infarto per la prima elettrografia di 84% di casi. I risultati della cardiologia di Balzan ha già fatto una grande attenzione al congresso del settore a Lisbona. La neonatologia dell'ospedale di Balzan è da agosto l'anno passato 2 viadus nascius premadus morti del tempo di più ore. In quel fatto tragico, non trattato il tribunale a Balzan, al di un Stefan Pescolderu.
4: Il 20 maggio ha fatto l'autopsia di 2 viadus premadus morti da agosto dell'ospedale di Balzan, per fare una risposta ufficiale sulla causa della morte, che desiste stata una infezione batterica. Questa è la data fissata in questo tribunale a Porto Schlüttes. Dopo l'autopsia, potrà i genitori finalmente rincer su polizio i due picci. In questo anche dei giuramenti tra i perici in ceria del tribunale da fare un'espertisa e chi sa da maneggiante 20 di tempo per il suo arat, su che lei non comunica in questo alla fine dell'udienza. L'arat mi potrà il tribunale tenere l'udienza il 23 ottobre. Però i tre esperti trattano di un neonatologo, di un anatomopatologo e di un dottor legale. All'incendio indica i consulanti degli esperti. Indaga e otto dipendenti dell'azienda sanitaria, dottori e personale sanitario, ma di teorella non c'è un modo un punto d'accusa. Da udai il purcali in promosso che la giara in ant. E poi c'è un dettaglio della stlari, dall'autopsia.
1: Con 100.000 incidenti sono la urda scomanciamento dell'anno e il numero è zurück di più del Sud Tirol. L'Istituto Statale per l'assicurazione contro gli incidenti sul lavoro INAIL da dante l'1,8% di manco incidenti sul lavoro rispetto alla medesima periodo dell'anno d'Atlant. A livello nazionale gli incidenti al contrario aumentati più del 4%. Ed non c'è l'esclusione di una previsione del tempo. Domani sarà il cildan da tutti da neo con ma più xuradl. Trattando il depo all'incinesel de precipitazioni, al desincini più frasc. Le temperature più basse vanno domani da 3 a 5 gradi per istra ladinia, da 8 a 12 gradi massimi. E giungi a Ninant con dei crapsel sela dedichiala se giungi Nicole del Lago, a tutti si adducci un buon ascolto su e in Antna Bella Sara.
2: RAI, Radio Ladin, Sport e Tamplade, Formazione e Divertiment.
5: Eila fat castan si miaura sajon agonistica de Coppa del Mont de Ski Alpin. Ihr sang la pausa meriteda kokem pur duch ischiadaures professionist. Per naus sala taut laurela de passe revue la sajon just fineda. Buonasera, i bangoni a tanschkne scotassu, mi inuami Leo Senonach. Il atleta de i kun calacrojnon zang e Nicole del Lago. Campionessa del ski alpin de Gradaina, che t'xultimo invierno ha argent si prima venta de Coppa del Mont. I saura pros a classifica all'ottavo post finel del ranking mondiale de Juissa. Resultat important che sotrisea il valor dell'atleta de Selva, che te si carriera anche beltaut pert a 3 Olimpiades, del 2018 a Pyeongchang, del 2022 a Beijing e samban castan a Milano Cortina. Inche a 3 campionati del mondo de ski alpin a Ore 2019, Courchevel 2023, e Salpach 2025. Una carriera importante, in ciò ben longe a cognes dis la cifras. Pur un po', a Nicole me su aspite ben in degené per fessi prima davanta de Coppa del Mont. Poi ci dis do avei compli 30 anni se alla in stessa fat la cincunda più bella, già avancer la Juissa de Tarvisio ai 17 degené del 2026. Na data, Nicole, che te sotriseis sicuramente raccuocen de ti carriera sportiva e povestrni a me.
6: Sì, il tempo passa tan schnella di bella verità. Sappiamo che è cominciato a fare la Coppa del Mondo, però la stagione passa via una dall'altra. Ve l'una va un po' mia, ve l'una Tanzania c'è, però sono contenta che questa stagione è più realizzata. Ci sono i covi, bella forza.
5: Ovs bel cimpo desh de Coppa del Mont dant ma samban la venta che rappresenta ben mo di jomen varen step un plu
6: si sgurman trical mong e de zegda trical me yang punten do dal doc jetzt quel am po de plu an gesprmen po desh je forsta zeg kabo un gran valor e cal camia for dan valor de plu je kan klep do vivre os particula persons ke jan ke khshut su ku me kem sta da jin e kal je halt kal kam mi shtai per kal skomant khl prim podio da me ratlet kdai na bu genau tan valor an shl fals gondo past per da kal ke vi so da kal ke senti fo kal lang na grandisce momento.
5: Es cominciat Coppa del Mont, la prima gargeta es fat a visa dan un gianni, il 2015, a St. Moritz, St. Moritzan, cantos de Genuafani, que l'ul di na carriera longe en ce che zang nismonia vedla dant cramples de Coppa del Monte, ja que m'podes a dir que ties la miaura età, pur un po' es bel un gianni de experiència de Coppa del Monte.
6: Sí, que okay, di tant, el temps passa veramant, passa via i poi stes magari a bo un anno infortunio, pot pierds un anno i pot ros un po' n'andar un moment zurück i Papas la einfach de Bart einfach muss einfach skadern wirklich Moment i apprezze quelques pas a fait kanken staban kanken ja kuntans papas en fait de bella robes.
5: Ci sa pa mudada ant l'auto dal 2015 al 2020 es il mont del ski di jo menchi a livel fisico de preparazione tecnica di materiali del training.
6: Ma l'evoluzione va tutto fuori in avanti, ma un po' ci legge al VAR con qualche la mutazione, con qualche sta manda il nuovo materiale, con qualche la nuova esigenza e dall'altra parte. C'è un po' la mia esperienza che fa, poi forse la crimassa qualche vania, ci può essere per l'uomo matri del pro, poi scotto un passo, 100 persone, e ovviamente 100 persone ci dà 100 opinioni, altre opinioni, cioè ognuno dà l'opinione in base all'esperienza che io fa. E qualche un po' che sta in noi ce l'ha fatto, dovrei trovare un po' più a me in stas e mi domande anche io c'è per io di buongiorno che mi fai per me buon, senza formine che altri a La bacchetta magica è stata che da fare, perché a lungo punto si sentì per me importante, perché mi dà la mano, e io che per fare cose in mia massa sangue di roba. Io non rischio di confondere le idee e poi mi spiego un po' via.
5: La carriera di un atleta è il forno di auge e basso, momenti manco bioi, momenti buoni, che sono momenti positivi per te. Ogni ora, magari, di momenti critici, tu sei buono, c'è infortuna, non ti lauta, che ti rotto il tendine d'Achille, come dici. Moment schalte Kritik, in quel Moment, wo like, da sie Campionat del Monte in Chiesa, Pondi, a Cortina, hier tu mei Jahre, Pona, Moment schnier, sauri, Matthias Redora, da gsta Phase, ich sang, ich sind not ein bonischer Moment, poistrittel mir auch Moment, die Karriere.
6: Si, genau, ich rate, in quel Moment, du san ja trop, ja la fin, kanklava.
5: Ein bonischer Moment, poistrittel mir auch Moment, die Karriere.
6: Si, genau, ich rate, in quel Moment, du san ja trop e alla fine anche la vania per mostrare forse il cuore ma ci li feci perché ci li fai creare sport e

0: gerade Ende. Bei Nampo, ein bisschen Rückschlag bekommen. Kannst versperrt der Union ab, was ist die Union? La Viv auch immer drum, magari a plus infortuni physici und la Viv mehr na Saison pro del auch Motive, no? Ich kann Union einfach sich treten, ich kann ihnen gedacht sein, no? Kack, die schon important. Es kapissen ich das, ich kannst ja mich treten, jeder kannst da Entscheidung, aber mir sucht uns schiefer Bene, ich passe ich parfüm jetzt, kannst ich paar Preise fängst hier einfach, kus Serenität.
1: Nicole, ti da schon mon outlet da kesta sa jon ou la ktis top 10 ko gendis dant la miaures tla libra a livel mondial li kalie chaldi longa la vente ktis la prima vente de coupe del monde un groum de bon resultat kesta sa jon ma pudos an chma fait de plou ou ta sa spitanche de plou ce certe gares
0: ma ye ma spieti di bello retanian groum un konst de resultat ihr chali einfach de fehler mi prestation al massimo. Ich kann pas chali di jet vel gargeda fa pa vel chvel fal de plu asi pou fet sek miach no is chalon tarvisio yo il numero 3 kan sore da jo fa i tan content tak mal koni ma di cosa vasa bel ke la ba stop ko tan in hand is aber nyak la ba stop resultat ma i fa einfach content jo ka i fa dut kalk metod hand fe i kal mi ro ban i fa content de mi prestation pa kalk ro ra da da resultat fa di jo na conseguenza no i kal kalk ja Kiri, ich komme da la più grande soddisfazione.
1: Posso dire che ti mi aura stagione di Coppa del Mondo questa, che la ti fai più contenta o no?
0: Io dico che questa è una cosa del 2018-2019 che fa il mio primo podio.
1: Du hast dit, es sind sechs Podien der Coppa del Mondo. Du hast la mia ora età, con 30 anni, da spielt am Grund der Bon Anni, di Calvieres. Olimpia 2026, young tema. Das Spital de Plu, il war un de Gegima, la Libra, Tunives da Lavanta, de Tarvisio, di Pacastam, puna delusion de Calviares per te.
0: Ma il war un puan fal, bel schnella pioviet, il primo intermedium, già tipo, gran pert del distacco che ipa dal doia, e accumulato la sola, che fa un pittel faglia, e. Kann ja logisch das schon, però alla fin, c'è la paforte del massimo, alla fin, wansch me una, e. Dozi la super del 100% e...
1: Ma l'occasione fa unica, l'Olimpiade a casa, Cortina, sembra un fal che lì è fuori la hit, ma tu ovs di dimostrare due o tre anni d'anno che ti potessi in cervello, che lì una medaglia fa la hit.
0: Sì, sono al chalet, tanto giù da, sì, però per questo segno, non creo una fine alla fine, al tempo creo un po' di punto, menci das. Sono al chalet zurück, per la vece, per questo un po' altro, ma non c'è la hit in prima persona.
1: E dall'altra parte, ho proprio un esempio in Chiesa, di ciò che vuol dire fino a Badaia Olimpica, ti so Nadia l'ova fatta a Peking del 2022.
0: Sì, che lì sgrumante è stata una grande emozione. Era stato un bellissimo ricordo, un bellissimo di per tutta la famiglia.
1: Tu hai potuto fare un stupo, una 4 anni più testa.
0: Un po' a bambino, ma che sia dalla volta, non si può.

Oddio, Israel Adenian, qui con nos Nicole De Lago, atleta alla campionessa del ski alpin. Per Rougenet, da questa stagione 2025-2026, che è stata una stagione scialdi, positiva, con una prima vanta di Coppa del Mondo, la Libra a Tarvisio, con un buon risultato. Nanta l'ultima lì da oggi ora, vestre il primo gruppo di merito di Libra, che di scialdi di Pluk, poi vestre un risultato unico, che lo dico io costante, dentro la mia ora al monte, che lì sta per te un risultato importante, che in vierno, ma anche la squadra azzurra, la squadra italiana, fa veramente una stagione strepitosa, un aggettivo che merita di ogni adorante di questa occasione, già che la squadra

0: italiana s'ha mostrat la meva la disciplina asveltes palailes.
1: Sì, es gourmand cocktails di dratiel. Stad aurec niame un atleta a fa una bona saison, ma anfor tan un grum d'atlets ca giegit sul podio e cap dufe de bellissima gara. Si erratica già una conseguenza del clima, con vivt la squadra, già che tu vivst un clima e vivst da daugin, anche il successo in altra, pots da calmo per una motivazione, anfor lì, diciamo, in altra energia, scankt vex me la premiazione da da launch, ma scankt tiesi loi vex, per dis, angamim so was bella vestrilo, no, perché da mera l'atmosfera o l'energia che tu vivst, per giora anfor angangrum.
0: Ich weiß, dass una con l'altra muss und die dritten Kurt Laura Pirova noch in Schul la Coppa del Monte de Libra, Sofia Goggia la Coppa del Monte de Super G, Gargides Singulas avanti in Schleier na Cortoni, longe a te, longe a la Goggia, longe a la Pirova, la Brignone Samban, niat Coppa del Monte, la clana bella fat guna gars, ma l'Olimpiadi a Cortina. Io zec ora il normal, de calviers, perché il risultato è veramente di grandissimo livello per la squadra azzurra. Une projection de Downey anga d'acheter Sauri pendant.
1: Si eratikli anga na bella motivation pour la journée, parce que pas traîner un peu, ou qu'un athlète scar jante tango, mais qu'elle anga y'a fort à la fortune d'un gang son redat squadra, qu'est à bout athlète squadra, que car jante un level tang outi. Pudai trainieren in PA, dann sind wir in Roma, ich habe das Konfronto direkt auf die Trainings, ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr für mich bin, welche Bunde eine und welche Bunde die andere, ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr für mich bin.
0: La strada che è stata il ladrata, poi in altri podes, di atleti che non hanno mai fatto, la Zenere, per esempio, che è il clima, la squadra.
1: Ma scusa, un po' a vicenda, non vanno a livello sia di allenamento che porta a prodotto, poi gara e mostra qualche ti è buono, già che livello è un bel training oggi, perché vanno fuori a critica che un po' femminile e a questo livello è un po' più al limite, un po' più sopra al limite.
0: E ci fai spaccare con quello che io un chalir de sot, diciamo in Scila, fort bonus, fort Coppa del Mont, ma che n'argiunge niente al podest, la venta o il top 10 di quals non zanga, valguns che meritassa però. Dall'altra parte pensano a Tisor, Nadia, pensano ad altre zanga. Ci fai pa duci risultati di squadra con qualche tempo da via, di quel momento.
1: Ma io spero che una motivazione per capire come può essere questa zanga e lo d'ancaggio, che sono magari di training, che è possibile e ogni sessione passista storia con cui garge la storia e San Banca anche la butta un due garspa un angan altra fiducia noi sa che quel confegi idrati che quel butta e poi quel porta pro a un trend positivo in tanto la saison.
0: Due parole sulla si banda temo anche sulla Brignone Federica Brignone che ha fatto Olimpia c'è di
1: Rie da spiegare un forse che è straordinario e rati che anche un vanno però bel tangrum che hai l'avventù che il corpo te la it tu es la memoria di quel che ti hai fatto e niente ti mangi sa che qui però l'opprofen in quel di quel momento due giorni anche niente un giorno mostra che di ciò è la mera estrema stessa e da te ho il cappello
0: miracolo sportivo senza altro ti hai conto dell'infortuna che l'ho avuto un po' tanto.
1: Sì, genau, einfach der Chirat, ja, ich eben, il Körper muss schon manchmal ja, der Kölken a fei, der Kölken sa da fei, per auch bei dem Moment, da tut Kölken, que je passa, einfach heute zurück, ich fei, du egarge, dass er an tel Level, muss ich mostra, que la azek in più.
0: Un'altra super campionessa della vostra squadra è sempre Sofia Goggia, che ha avuto una buona stagione, anche poi da si punto di vista non è ideale, già che si aspettava poi strinci di più, per un po' la fanno abdaia alle Olimpiadi. Un'immagine che non è restata un po' del cielo, è proprio questa grandissima emozione che ha avuto quando ha vinto la Coppa del Monte del Super G. E la fa un braccio da it con te e ti sor. E che la in immagine che dura ben po' giù, ti ha avuto tan grande e folle emozione anche da sì, per ti vuoi esabulo tu e ti sor l'occasione di dimostrare anche cosa spa di il buon sentimento che è proprio dentro atleta la squadra in ce l'ha it.
1: Sì, io ratico da d'ora vejo in fornia tutta la perte di un atleta e la scurmantra che stanno a gran aspettativa, un gran druck per le Olimpiadi e s'aspetta la scurmantra c'è che più e che si è niagito con Claulò. Alla fine da un atleta il forango una persona che kan klavaniert am ban po angstert oder stanger di kaludan einfach che da mi punto da fa la mia putan serena ultimamente e klar einfach grand rookie gleich einfach mit einer Person, oder du daraus merkst, ja, intokabile, ich muss dort vor sie bringen, ich dort vor perfekt, ich dort gut davor. Aber all dank halt, kisch Moment, ich probiere, dass ich ein bisschen passungsgurren da kannst.
0: Nicole, on rujna la pers positiva de ti sajon, la libra sans autri, lo gi dut pelau, dut chal di ban, il super gi all'incontra, il lo nizni a bon mod te esprimer o de de il miec prevesh gans danka, ciù di pa no, ci manci il pailo.
1: Il lo il da fe un'analisi, scur mantra super gi ma spitai prevesh un po' zec de plu, ja con fa trenir lang plus sul gigante, e psoic ca jma pa den a man, ja ca i jong il gigante gi lang bel chal di miec, Skurmantr bel nia pio da via ban, i pona skurmantr nga vai un po' i dubbi, kai chi è pa for giang abut mi carriera, e per casa skurmantr adun cu mi alena da ora, skank ma giù la programmazione per natra anni, la cele cica un po' fe mia cia per cele da fengilong varinant.
0: Un pensier anche di vieres de tisor, Nadia, che stan a buona stagione, che scomincia nia tamba, ma poi l'ultima fase alla cia famiec, wo sei schalli a dum, wo già mi hai scurrora in c'è l'esperienza, la conoscenza, se c'è quad bujang, per un po' da Nadia si aspetta anche di più.
1: Sì, scomando che la dolle olimpiadi all'anno bu, sei sons che è stato tanto sorrido, e il fece ancora un rumore ad amore alla fiducia, noi il vengono ancora un gania da un dia all'altro, un po' a fuori, io ancora un percorso che magari si caccia, se andurà un po' più giù, un valgon anni, ma se ultimamente la fa di bella gargeta, se perché qualche rati ti mangiano un po' ancora di creare un po' più di sensazione di quello che la sa da fare, che un po' fa, logicamente andrò ogni tanto risultati, prova e la conferma effettiva, no? E perché gli è ancora un po' più anche un percorso che ognuno assiste, no? Da trai durla di più, da trai valla tu una maniera e da trai l'altra.
0: I restong in Cesa o diciamo te gredaina gli mo altri atleti di questa squadra pensano alla Sara Thaler che fece Coppa del Mondo ormai e che fece c'è Sibela Paruda c'è Teresa Rungalir che purtroppo ha avuto infortuna ma che in maniera rui da zruc da cash c'è posa per cash da atleti giovani ma fe e argiunger Coppa del Mondo.
1: Sì, ratik Sara è eben auch schon, ne, perché la langrum da in hand, la forfa un bittel war in hand un jan, e la scur la dritta motivazione e ambizione per un hand, perché il scur meglichen rum, e anche Teresa ist da schon, che la sa genau, fa mel tlano, la club in alla ganz, od Coppa del Mond, noi pa, stau a due saisons, il scur nia sauri, ma son ratisch da la miat, stiva la bona, i kanken stava un po' anche physisch, pa passen anche fel, prossimo war in hand, sischke.
0: La disciplina è svelta, sono sì, è una squadra da bestia stessa, perché è la più stessa di Coppa del Mondo, che le tecniche, o diciamo in scena, il slalom, nia, fino a mo' gli ultimi anni sta una penuria, di calviarsi la squadra italiana, il slalom l'erg sambagnia. Zangiel, che sta nuova atleta, nia di gradaina, ma che fece la scuola sportiva a Ortigiai, e in vifnia tandalonce da gradaina, anna trocker. C'è tendisa di Eila, la bella argent troppo, che stanno dopo la storia ai campionati mondiali juniores, alle Olimpiadi della Pufepea, alla fine della Coppa del Mondo anche per una tra 10, 7, l'erc, che è il strand, che è per una trocca, che possono per s'aspettare da una trocca per l'Uni.
1: Ich rate dann la Pferd sportiva e la Mutter ganz da Plage e ganz da Leibong. Ich fahre con ella dumla combinata cortina e ma proprio da l'idea na Mutter pura einfach muniamant con chio fai gang fai bit lang si ganz alla bona e solare e cascurmant un grandissimo potenziale.
0: La de 17 anni.
1: Genau, io anche da ciò, io alla una bella Einstellung da mi ora che poi la porta Schaldi in anti. Quello che mi piace anche da lei, che io anche autentico, anche ganz al di là del lato sportivo, anche umanamente, anche mi dà la sensazione proprio una molto valenta, che vuoia, e che ha la passione per il sport, e che vuoia da l'aurea per cui in anti.
0: Nicole De Lago, in cui conosci la trasmissione, rosnon de ski samba, rosnon de ti sajon, co che è stata, ma ti da giung in cinudle da Aldauni. Sempre intanto è una pausa, diciamo in scena agonistica, e anche con il training, ma l'udel del professionista va samba bel in ant, calciola bel in ant, la sajon che va, poi via da una situazione scialdi buona, per la libra, il supergi può essere la mudezek, ma o da miurezek, co che ti dit, c'è tolsa d'ant, diciamo, per la prossima stagione, è un bel programma, se calviare, so idee, se che ti posso fare, se che ti posso migliorare.
1: Ma sono mie priorità, io einfach sta tempo il c'ha da tutti se accettato completi poi dal loro e zucca metà me che come già preparazione il log da un'altra prospettiva doc un po' pausa ora doc vai giù un po' altro mentre magari hanno nuove idee e poi mentre giù nur auf Piano per la prossima saison che il primo gourmand importante dabei sabai ciò feci pa per poter fare.
0: L'aspetto atletico, fisico, è sempre importante, che la tecnica anche su qualche laurea, ma per voi c'è l'aspetto di materiale importante. Il paio da sospettare se di nuovo, o chiedere un paio di situazioni nuove, che possiamo migliorare di più la prestazione che importa.
1: Sì, era di banca il materiale, è ancora un grumo, l'Italia di Anquai, e noi siamo alla fine della stagione un po' getestati anche su un pizzella, credo, e un po' tutti abbiamo un bel prato, un modo di nuovo, che un rapporto a prima altra.
0: Nautran, 2027, sarà il nuovo campionato del mondo, Grand Montana, la Svizzera. I pagano un portoico di plesch, di spira o la che ti bel fat ban.
1: Ma era di cui gara uniana per la nostra storia, e stand l'unica prova che ho fatto, eigentlich, a lunga buttata, diciamo in sci. E io vedo però che la stagione un po' sul globale, sono tutte le gare che per me è importante, se in fest trainieren tante mangi, in tante la stagione, giocano son off-season, offer tan long di tante mangi, perché io per me tutti chi tre mangi, da gare gede, con importante.
0: Se ti metti in traviato per la prossima stagione, c'è la spiezza o c'è la potrei raggiungere, insegnare un'altra vanta, potrei, Coppa del Mondo, un miglioramento del Super G, c'è un'epa o forse per te priorità di Sami?
1: La mia soddisfazione, io sono soddisfatta personalmente, da qualche feci, al di là del risultato che la mia sa for riammettere in traviato risultato, già che dipende da me tutto da te stas, no? Invece la prestazione che la dipende da te stas, che il primo obiettivo è più calo.
0: In prospettiva, pongo anche vaghe un pensiero, un po' più in avanti di anni, ma che è più realistico per te, è il mio periodo di carriera professionale, non tanto lontano, poi non c'è cambiato il mondo di Gardaina, o la che ti è molto mostrato, che posso fare di ban, perché se ti considerai, o prendi il dubbio.
1: Logisch kun i tant banks na jacke put bellissimi ricordi son ca sportoi e da una parte mi sovas bellissimo a vesta però li han formato valgungani perché li da cele qua i prossimi anni absolut che schon ja kniank na bona condizion no che li primes cor importanti perché li da dai qua va i prossimi anni cox fece evolvere un po' dot però scurman trielung sami a jacke in casa son portoi che mi piace grand sta san sovas cor bellissimo.
0: I campionati del mondo sono il portoio di Chiesa, a pochi metri da quella che Nicole è cresciuta su, un privilegio che mi pochi atleti e atleti del ski ha, un traviato insieme da realizzare che potesse diventare realtà di favore del 2031, quando i mondiali di ski alpino unirà organizzati di Gardaina. L'augurio a Nicole De Lago che cresce insieme possa si realizzare. Intanto, de gra è tutto il buon per la prossima stagione di gares, in aus son ruoi ai saluti, tilvele corde nostra plata internet de Rai Ladinia, o la che podeis cialedò tutta nostra trasmissions de radio e de la televisione, vemmi cions inant na bona saira. Un bel salut, vedis Leo Senonach.

0: Si conclude con un sorriso un po' beffardo, un po' grottesco, questa serenade di Don Juan, ovvero sia il terzo quadro di Maschi o Mask, opera 34 di Karol Szymanowski, che è il brano che conclude in stile. Ci voleva una risata un po' sardonica e sarcastica per questa indagine sul diabolico, sul grottesco nella musica pianistica del primo Novecento, che ha compiuto Svetlana Andreeva, pianista ucraina, che è stata ospite l'8 ottobre dell'anno scorso a Parma della Casa della Musica per uno dei concerti dell'edizione 2025 di Traiettorie, il festival della Fondazione Prometeo, che è stato fondato ed è tuttora diretto da Martino Traversa. Grazie a Radio 3 che ci fa godere una serata di musica meravigliosa, dice Gloria. Assolutamente sorprendente la sonata di Ustovskaja, scrive Giovanni, sono perfettamente d'accordo, e bellissimi ritratti di Maschi di Szymanowski, un compositore che andrebbe rivalutato, anche se Giovanni trova che il tratto del pianista sia un po' secco, con tratti di durezza e poca varietà di colori, questo per dire della varietà di giudizi. Resta comunque un recital di grande intelligenza e costruito con grande rigore concettuale e musicale. 22, 11 minuti e 40 secondi, siamo pronti, anzi siamo anche un po' in ritardo, per saltare nella seconda metà di Radio 3 Suite. Secondi, siamo pronti, anzi siamo anche un po' in ritardo, per saltare nella seconda metà di Radio 3 Suite.
1: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3.

0: Eccoci al di là dello steccato, oltre il cartellone, ci incamminiamo lungo le prossime due ore circa scarse di Radio 3 Suite. Visiteremo una mostra di fotografia che è aperta sino al 14 giugno al MAN di Nuoro. Sfoglieremo le pagine di un disco nuovo uscito proprio nel 2026 del duo Gazzana, dedicato a Prokofiev, ancora Arvo Pärt e Alfred Schnittke, e poi approderemo alle 11 ai nostri teatri in prova con Katia Ippaso. Allora, cominciamo con questa visita ad una mostra di fotografia che in realtà nasconde un itinerario di vita, un percorso esistenziale e anche in un certo senso politico, se me lo posso permettere, perché andiamo a visitare appunto Il capitale che cresce. Questo è il titolo di una mostra di fotografia realizzata da Monica Biancardi con la cura di Chiara Gatti. È una mostra di fotografia apparentemente molto essenziale e lineare. Sono 11 fotografie principalmente, poi ci sono delle altre immagini che vengono esposte, che documentano un viaggio a più riprese effettuato da Monica Biancardi in Cisgiordania, in particolare in una comunità beduina vicino a Hebron. E durante questi viaggi che si sono rincorsi nel tempo, succeduti nel tempo, Monica Biancardi ha fotografato due gemelle appartenenti alla comunità beduina del villaggio e le ha seguite in un arco di 13 anni che va tra il 2009 e il 2023, documentando con il suo sguardo fotografico l'evoluzione di queste due gemelle, Sara e Sara con l'H finale, ma anche l'evoluzione poi del contesto dentro il quale queste due gemelle sono vissute e soprattutto cresciute. E allora ne parliamo, perché è una mostra che veramente ha una trama concettuale visiva molto intensa. Ne parliamo proprio con Monica Biancardi. Buonasera a lei.
1: Buonasera a chi ci ascolta.
0: E benvenuta. E Chiara Gatti, che è la curatrice invece della mostra. Buonasera anche lei, Chiara.
2: Grazie, buonasera.
0: Eccoci. Allora, inizierei con Monica Biancardi, per farci raccontare meglio di quanto abbia fatto io nell'introduzione, ovviamente, il suo percorso di avvicinamento a queste due figure, a queste due persone che lei ritrae in quest'arco di tempo tra il 2009 e il 2023. Perché appunto questa mostra è anche, mi sembra di poter dire, insomma, il risultato di un itinerario, di un percorso di vita che l'ha portata più volte in Cisgiordania, in quella zona della Palestina, ancor prima, mi sembra di aver capito, di iniziare questo percorso fotografico, quindi con un percorso di avvicinamento che è stato lento e profondo, soprattutto come si deve fare quando ci si avvicina, io credo, no, ad esperienze diverse dalla nostra. Ce lo racconta?
1: Grazie, sì, esatto. Vado in Palestina dal 2005, sì. Grazie appunto, come lei diceva, a diversi lavori commissionati, che mi sono stati commissionati sulla disabilità infantile. E la prima volta, lo ripeto sempre, giurai a me stessa che non avrei mai più rimesso piedi in quel territorio per tutto quello che subì all'aeroporto di Ben Gurion. Ma alla fine, per una serie di motivi, sono sempre tornata. E poi accadde che nel luglio del 2009, durante un lavoro che svolgevo nei campi beduini, lì dove rimasi sola, donna sola perché le donne scapparono, insomma rimasi da sola con questa Hasselblad al collo, che è la macchina di medio formato, a un certo punto, dopo due ore di silenzio, lì dove c'era una serie di uomini che non mi guardavano mai, uno di essi mi mostrò le due piccole bimbe mettendomele proprio davanti la macchina, ed era un chiaro invito a fotografarle, e feci questo scatto in questo netto controluce, il primo appunto nel 2009.
0: Quanti anni avevano Sara e Sara nel 2009?
1: Due anni. Sì. E poi è accaduto che tre anni dopo, nel dicembre del 2012, di ritorno dalla Giordania,

0: appunto era inverno, gli israeliani avevano chiuso una serie di varchi, insomma, di villaggio in villaggio era faticoso ritornare e, per una serie di checkpoint gratuiti che avevano messo. A un certo punto, insomma, ripercorremmo gli stessi villaggi e io scorsi questi occhi. E infatti era la comunità, era il papà delle bimbe che non mi aveva riconosciuto. Tanto è vero che poi dovetti correre in macchina a prendere un'altra macchina che intanto utilizzavo, che era la Rolleiflex, sempre una medio formato, e rifeci il secondo scatto. Quindi dopo 3 anni ho fatto il secondo ritratto.
1: Macchine analogiche, vero,
0: Sì,
1: Bonica? Non
0: sì.
1: digitali.
0: No, non cambia il senso delle cose, però
1: No, no, ma è un
0: è
1: dettaglio che sembra secondario, ma non lo è in realtà.
0: un lavoro in pellicola, fra l'altro bianco nero,
1: Eh sì.
0: quindi perché la prima volta avevo caricato in macchina un rullo 120 bianco nero e quindi volli rifare e poi la storia è stata che ho deciso, così riflettendo su quello strano caso del ritrovamento di questa comunità beduina, che è abbastanza improbabile. Io ogni anno che sono andata senza mai avvisarli, li ho sempre trovati lì, per cui è abbastanza inverosimile trovare, come dire, persone lì dove le lasciate l'anno prima senza darti un appuntamento, e per lo più pensare che sono nomadi, nomadi divenuti stanziali.
1: Certo. E senta,
0: Per
1: geograficamente il villaggio di Sara e Sara è vicino a Hebron, no? Grosso modo.
0: sì, esatto, è a sud, verso est, quindi in oriente, non lontano dal Mar Morto, ma siamo in una zona desertica dove appunto non c'è proprio nulla. Questo è meglio che chi ci ascolta lo sa. Non c'è acqua, non c'è, c'è una bellissima luce, ma non c'è niente. E l'ultima volta che ci sono stata, ho trovato delle case nuove con tanto filo spinato,
1: Non dei beduini,
0: non dei beduini.
1: bensì.
0: No, purtroppo no, ma dei coloni, perché ormai, insomma, come dire, la crescita israeliana che avviene attraverso la colonizzazione di un territorio che altera la geografia e tutto ciò che è attorno. E lì, anche dove non c'è acqua, è distopico trovare delle case nuove di zecca col filo spinato.
1: Perché siamo nel cuore della Cisgiordania, quindi
0: Sì.
1: nel cuore anche della progressiva occupazione dei coloni israeliani nei territori palestinesi, insediamenti che sono notoriamente illegali e che continuano in realtà a svilupparsi. Però è molto significativo, mi sembra, Monica, di poter dire che il fatto che il primo incontro, cioè quello del 2012, 3 anni dopo il 2009, sia stato un incontro fortuito, in fondo casuale, no? Poi invece tutti gli altri incontri che sono documentati nelle fotografie, quindi il 2013, poi il 2014, il 2015, invece sono il risultato di un progetto ben preciso che lei aveva in mente.
0: Allora, all'inizio non avevo una, diciamo, non sapevo dove sarei andata a parare, diciamo così, ma volevo assolutamente seguire la crescita di queste due bambine, che fra l'altro dico sempre essere, erano bellissime e sono diventate le bellissime donne, e non sapendo dove mi avrebbe portato, ma volevo, per tutti i problemi che poi ho sempre avuto e la paura dei controlli che avevo all'aeroporto di Ben Gurion, sia in ingresso che all'uscita, e all'interno anche della stessa Cisgiordania, perché molte volte ho avuto dei controlli, mi hanno preso il passaporto, facendo sempre questa propaganda negativa nei confronti dei palestinesi, tipo passare tra Gerusalemme e Betlemme, già c'è il primo check, eccetera, eccetera. Quindi
1: il tormento dei checkpoint che chiunque percorra quelle strade ha senz'altro sperimentato. Ora, adesso entriamo un po' più nel dettaglio degli singoli scatti compiuti negli anni fino al 2023, no? L'ultimo di queste 11 fotografie. Però volevo chiedere a Chiara Gatti e coinvolgerla un po' in questo racconto che facciamo, per capire innanzitutto che cos'è il MAN, che abbiamo visitato in altre occasioni a Nuoro, e come è nata poi l'idea di accogliere, no? Di acquisire queste 11 fotografie di Monica Biancardi, e chiederle anche in che modo è stato creato l'allestimento di questo percorso.
2: Sì, certamente il MAN è il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Nuoro ed è un punto di riferimento anche per la ricerca artistica in Sardegna e si occupa da anni insomma anche di linguaggi del contemporaneo, per cui quando ho incontrato Monica ormai 3 o 4 anni fa e lei mi ha presentato il progetto, tra l'altro alla vigilia insomma dell'ultimo dramma di questa tragedia umana che poi è seguita, abbiamo capito immediatamente che era un progetto importante, un progetto politico, insomma, una arte politica che il museo abbraccia, diciamo, anche nella sua missione. Per cui abbiamo partecipato al bando PAC del Ministero, il Piano per l'Arte Contemporanea, quello promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero, e lo abbiamo vinto. Siamo arrivati, insomma, al terzo posto sul podio e siamo, insomma, stati molto contenti di poter realizzare, grazie certo. appunto all'appoggio del Ministero, questa acquisizione, perché poi è l'acquisizione da parte del museo delle 11 fotografie in bianco e nero che documentano appunto il suo viaggio dal 2009-2023. Insieme alle fotografie abbiamo potuto realizzare sia la mostra che un bellissimo libro con una grafica splendida di Leonardo Sonnoli, e la mostra contempla chiaramente il nucleo principale delle 11 fotografie, però poi si allarga anche a una serie di altri elementi. C'è un video che, come dice Monica, non ha una pretesa artistica, ma invece lo è, perché è un video di avvicinamento al suo percorso attraverso i territori per arrivare fino al villaggio, per cui è un video che proprio racconta questo suo viaggio silenzioso attraverso la terra, attraverso il deserto. E poi ci sono i disegni dei bambini, della famiglia, gli altri fratelli di Sara e di sua sorella, per cui questi bambini che hanno disegnato il mare. Poi magari Monica racconterà perché lei ha chiesto a questi bimbi di disegnare il mare. E poi c'è una serie anche di mappe, di geografie che Monica ha inciso su delle lastre di vetro e che raffigurano nel tempo la decrescita del territorio della Palestina, mentre le sorelle crescono il territorio si rimpicciolisce
1: per i motivi che conosciamo, insomma, che abbiamo descritto più volte. Le volevo chiedere ancora, Monica Biancardi, quando ci si avvicina a una comunità anche coesa, no? Come quella dei beduini di questo villaggio, noi che veniamo da altre culture, da altre modalità di sguardo, dobbiamo avere un grande rispetto, no? Una grande cautela nell'avvicinarsi. Ecco, lei come ha sentito questo percorso di progressivo avvicinamento nei confronti delle due gemelle e anche poi della sua famiglia? Perché guardando le foto, appunto, sono sempre foto frontali che mettono le due ragazze, prima bambine, poi giovani adolescenti, poi ragazze di fronte all'obiettivo, loro guardano in macchina quasi sempre, anzi sempre direi, ecco, no? E quindi qual è stato questo percorso di progressivo avvicinamento alla comunità e a queste due ragazze?
0: Allora, per quanto riguarda l'avvicinamento alla famiglia, è stato appunto, come lei dice, lento, nel senso che la madre Heger, dopo tipo 4 anni, si è lasciata fotografare così con il resto della sua famiglia. Per quanto riguarda invece le protagoniste, le gemelle, io penso di essere stata molto molto fortunata, perché mi sono trovata di fronte a due esseri piccoli e poi adolescenti e poi grandi, che sembravano facessero le modelle di professione. Io non ho mai chiesto loro di posare in un certo qual modo, io non ho mai detto di cambiarsi d'abito. Il mio era uno scatto performativo, lì dove arrivavo dopo aver fatto il solito rito del tè, due chiacchiere con loro, grazie a Marlena, che con me parla ovviamente l'inglese, con loro l'arabo. Insomma, sono stata con loro senza mai chiedere e i ritratti dove loro mi fissano in macchina, mi sono sembrate delle passeggiate. Per quanto riguarda invece l'avvicinamento a tutto il resto, è stato frutto di un lavoro, di una confidenza che mi è stata subito data, devo dire, da parte di questo papà, cioè, che non capiva. Lui però non capiva perché io
1: Perché?
0: fossi così, diciamo, mi interessassi alle femmine.
1: Ciclicamente poi, no? Nell'arco di un lungo tempo.
0: Esatto,
1: E
0: e
1: che
0: quindi
1: risposta ha dato
0: abbiamo.
1: lei? L'ha dato una risposta?
0: Sì, abbiamo spiegato al papà beduino che la condizione della donna in altri luoghi del mondo, di donna che riescono appunto a vivere anche da sole, vedevi a volte i suoi occhi sgranare, però. Ma tutto questo purtroppo è cambiato incredibilmente dopo il Covid. Perché sono purtroppo mancata un paio d'anni, ho trovato una situazione completamente mutata, per cui nella lettura degli 11 ritratti tu hai un percorso, seppur breve, di, anche proprio di costume, di libertà, di sogno, mettono il jeans a un certo punto e poi c'è, boom, hai di fronte due signore vestite con questi vestiti, con dei buchi, insomma, come la mamma, è come se la rassegnazione abbia preso il
1: Sì, del
0: posto del sogno.
1: sogno. Cioè, le chiedo un'ultima cosa prima di lasciarci, perché c'è una fotografia in particolare, quella del 2018, in cui per la prima volta, mi sembra, se non sbaglio almeno, perché ho una raccolta un po' disordinata, al posto di uno sfondo che evoca un interno, l'interno di una, no, di una capanna o di un luogo insomma abitato, dietro questa foto, dietro le due bambine che hanno ormai insomma nel 2018 sono adolescenti, c'è il deserto, no? Sono all'aperto. Ecco, come mai questo passaggio interno-esterno è accaduto?
0: È il suo è un occhio molto attento perché succede che tutte le volte che metto piede nel villaggio, grazie appunto a questa confidenza, ormai a questo affetto che mi viene dimostrato, viene urlato il mio nome da parte dei bimbi che mi vengono a recuperare in massa in macchina. E quindi lì, in quel momento, le due gemelle, ormai più che adolescenti, ebbero il tempo di andarsi a pettinare, a farsi le code di cavallo, a mettersi il vestito buono della domenica, che è un vestito che, come lei ha notato, ha queste stampe
1: Sì.
0: davanti a forma di casette nordeuropee con i tetti spioventi. Quindi allora io decisi in quel momento di ecco, cambiare registro, farle uscire dall'interno della loro abitazione e far sì che la scenografia alle loro spalle fosse il deserto. Quindi vedi questi vestitini con questi tetti spioventi che non servono
1: Un
0: nel
1: po'
0: deserto,
1: incongrui,
0: effettivamente.
1: diciamo, sì.
0: Sì. Con questo sfondo
1: Sì,
0: luminosissimo che è il
1: certo.
0: deserto.
1: Bene, un'ultima cosa, Chiara Gatti, prima di lasciarci, la mostra è aperta fino al 14 giugno. Che tipo di allestimento avete creato? Cioè il visitatore che arriva al MAN, che cosa trova, concretamente, materialmente? Insomma, come è organizzato proprio, come è organizzato lo spazio espositivo?
2: È un percorso che parte proprio dalle mappe di cui
1: Sì.
2: si diceva prima, per cui quelle incise su Plexiglas che raccontano appunto la progressiva frammentazione del territorio palestinese a partire dal 1917 in avanti, per cui si inizia con la storia della Palestina e poi si affonda, si arriva al cuore della mostra, passando anche attraverso i disegni dei bambini e questo film di avvicinamento al territorio del deserto, insomma, e si arriva poi alle fotografie che sono il diciamo proprio il cuore dell'esposizione, in un viaggio che penetra poi appunto dall'universale al particolare, che ricorda un po', se vogliamo, le microstorie di Ginsburg, per cui l'idea di arrivare al particolare di una vicenda intima e privata, che è quella delle due gemelle, che poi però sono lo specchio di una situazione
1: Sì,
2: universale.
1: certamente, nel caso in cui si inscrivono le storie private nella storia pubblica, quindi è un criterio, un
2: Certo, esatto.
1: percorso di avvicinamento, no? Molto giusto, tra l'altro, no? Per il tipo di contesto storico che appunto la Cisgiordania e la Palestina, ahimè, stanno vivendo sotto il regime dell'occupazione israeliana. Bene, e allora io ricordo Monica Biancardi, Il capitale che cresce, a cura di Chiara Gatti, Nuoro al MAN fino al 14 di giugno. Io vi ringrazio di cuore, soprattutto ringrazio Monica Biancardi per quello che ha fatto in questi anni e per quello che ci ha donato con questi ritratti, e grazie a Chiara Gatti per aver accolto questo progetto. Buona serata ad entrambe.
2: Grazie,
0: Grazie.
2: buonasera.
1: Buonasera.

0: un frammento di una canzone della cantante palestinese Rim Banna, tratta da un disco, The Mirrors of My Soul, lo specchio della mia anima, e come dice la didascalia che apre il disco, questo album è dedicato a tutti i palestinesi e gli arabi detenuti nelle prigioni israeliane per onorare la loro lotta per la libertà e per l'indipendenza. E questo mi sembrava il pendant sonoro migliore per parlare della mostra di cui abbiamo appena discusso insieme alle protagoniste. Allora, 22:35 minuti e una cinquantina di secondi, come vi avevo promesso, sfogliamo adesso le pagine di un disco nuovo, nuovissimo, uscito nel 2026, che documenta l'ultimo esperimento discografico di un duo di musicisti alle quali siamo molto legati e affezionati, che abbiamo ospitato tante volte qui dalle nostre parti, vale a dire Natasha Gazzana e Raffaella Gazzana, insomma il duo Gazzana, che ha inciso appunto questo nuovo disco per la ECM dedicato a Prokofiev, Arvo Pärt e Alfred Schnittke, quindi una linea russa che attraversa, decisamente russa come entità geopolitica generale, che attraversa questo disco. E io sono felice di dare il benvenuto a Natasha Gazzana. Buonasera, benvenuta.
1: Buonasera,
0: eccoci.
1: Salve.
0: Salve di nuovo. Allora, tra l'altro so che voi siete in partenza, no? Domani credo che andiate in Kosovo, perché c'è un concerto che farete a Pristina, se non sbaglio, durante, nel corso di un festival, no? Che si fa in quel luogo,
1: sì,
0: del mondo.
1: Sì. Sì, è la prima volta che ci rechiamo in questo paese e siamo molto molto contente, perché ci piace scoprire nuove realtà. E il 7 quindi suoneremo a Pristina e il 9 a Varsavia, un altro posto dove ancora non abbiamo mai suonato, quindi insomma siamo molto contenti di partire.
0: Benissimo, benissimo. E cosa porterete in questo tour invece?
1: Beh, anche parte dell'album che è appena uscito, sì, sì, siamo molto contenti di presentarlo al pubblico, per cui abbiamo scelto, oltre al repertorio consueto che presentiamo, anche parti di questo nuovo CD.
0: Bene, la linea appunto che avete scelto, Prokofiev occupa la posizione centrale con la sonata per primo pianoforte numero 1 in fa minore, l'opera 80, e con le 5 melodie dell'opera 35, e poi ci sono, come dire, due derivazioni: da una parte Arvo Pärt con un brano molto conosciuto e famoso, Spiegel im Spiegel, e poi con un brano invece molto meno conosciuto di Alfred Schnittke. I vostri dischi sono sempre delle composizioni, non sono mai dei semplici accostamenti di brani più o meno favoriti, no? Hanno sempre una logica concettuale molto precisa e molto stretta, quindi è come comporre un disco, è come scrivere un brano in un certo modo, no? E voi lo fate costantemente. Allora, qual è la ratio, diciamo, di questo nuovo album?
1: Dunque, ci abbiamo pensato molto, infatti sono passati più di 4 anni dall'ultimo CD e tra l'altro queste opere sono a noi molto care, per cui volevamo già registrare l'altra volta, nell'ultima occasione che abbiamo avuto con l'ECM, però abbiamo preferito rimandare perché non ci sentivamo ancora pronte. In realtà non si è mai pronti per delle grandi opere come quelle che abbiamo registrato, però ci siamo sentite di voler dire la nostra. E forse in questo momento c'è anche più urgenza di presentare delle opere del genere, perché come lei diceva sono tutte opere appartenenti ad un paese ben preciso, che in realtà più che la Russia era l'Unione Sovietica,
0: certo.
1: Per cui questi tre grandi giganti in realtà si sono espressi in un modo eccelso, affrontando delle difficoltà incredibili. Tutti sottoposti a censura, tutti hanno risentito anche con la salute e con la propria vita di questo modo di vivere. Però quello che ci ha colpito e che continua a colpirci dei grandi artisti è proprio il fatto di liberarsi della contingenza e di esprimersi con libertà, una libertà che non ha niente a che vedere con la geopolitica, ma proprio con il proprio modo di essere, di superare tutte queste difficoltà ed esprimersi liberamente.
0: Oh, sì, no, volevo appunto citare un brano, l'inizio, insomma, delle note del disco che sono firmate dal nostro, se mi posso permettere, Stefano Catucci, che dice giustamente come, nonostante le loro diversità, no, i tre compositori che avete scelto, Prokofiev, Schnittke e Pärt, hanno dovuto tutti misurarsi con crudeltà, abitudini e memorie sedimentate, che hanno preso la forma dell'ideologia più dogmatica, trasformandosi in strumenti di pressione e di controllo. E per ciascuno di loro la musica è stato un esercizio di resistenza e una ricerca d'anima. Ecco, no? Resistenza e ricerca.
1: proprio così, perché tra l'altro con le leggi di Ždanov del 47 questi compositori furono sottoposti ad un torchio vero e proprio, cioè come succede spesso, insomma, la loro musica veniva messa al bando, e quindi sopportare tutto questo e nonostante tutto riuscire a regalare delle opere immortali che non hanno tempo è forse la cosa più grande che sono riusciti a darci.
0: Questa è anche una delle
1: E questo.
0: ragioni dell'accostamento di questi tre compositori, insomma.
1: Beh, sì, forse sì. Perché ognuno in epoche diverse, anche Arvo Part ha lasciato l'Estonia e per la Germania alla fine degli anni 70, dopo tra l'altro aver affrontato una grandissima crisi spirituale che lo poi portò a questo nuovo stile
0: Il
1: che si esprime.
0: tintinnabulum, no?
1: Sì,
0: Come lui ha sempre
1: esattamente.
0: detto, certo.
1: Certo, sì, che richiama anche il suono delle campane, al canto gregoriano, e quello che è stato definito anche minimalismo sacro, cioè liberarsi di tutto, arrivare ad una luce bianca attraverso la musica, che però filtra in sé tutta, poi in realtà tutte le emozioni
0: Certo.
1: che
0: Sì, io
1: caratterizzano le grandi
0: ho
1: opere.
0: sempre visto con un certo sospetto questa definizione di minimalismo, perché ci riporta a, diciamo, esercizi compositivi di carattere molto diverso in realtà, no? Da quelli che in realtà la musica di Arvo
1: Sì, in realtà
0: Pärt
1: minimalismo è inteso nel senso di liberarsi di ogni
0: è. Ecco, sì,
1: sovrastruttura, perché
0: musica,
1: lui è passato
0: spogliarsi, no? Andare
1: sì,
0: all'essenziale,
1: all'essenziale, esattamente,
0: ecco.
1: tornare al gregoriano, ai canti della Chiesa ortodossa e ritrovare se stessi dopo aver attraversato la fase dodecafonica, che ormai per parte era diventato un vicolo cieco.
0: Certo.
1: E questo è stato, tra l'altro, alla fine ha trovato la sua via proprio grazie all'incontro con Schnittke, che lo incoraggiò moltissimo. Quindi è ancora un motivo in più che lega questi due grandi compositori.
0: Allora, iniziamo ad ascoltare almeno un brano, due, credo riusciremo a fare, dato il tempo che abbiamo contenuto in questo disco. Iniziamo con un brano breve, che è l'ultima delle cinque melodie dell'opera 35A di Sergei Prokofiev, vale dire Andante non troppo. Naturalmente, Natascia Gazzana, violino, Raffaella Gazzana, pianoforte.

0: Andante non troppo, questa è l'indicazione agogica dell'ultima delle cinque melodie opere 35A di Sergei Prokofiev, il tutto tratto da questo recentissimo disco pubblicato da ECM, l'ultima realizzazione discografica del duo Gazzana, Natasha Gazzana e Raffaella Gazzana, violino e pianoforte. E continuiamo la nostra breve conversazione con Natasha Gazzana, in procinto di partire, dicevamo, per il Kosovo, per un concerto che si svolge tra qualche giorno, per tornare a indagare un po' la musica di Prokofiev che avete inciso, Natasha, perché vorrei tornare alla sonata, alla sonata per violino e pianoforte numero 1 in fa minore, l'opera 80 di Prokofiev, perché è una sonata molto speciale, molto particolare anche per il contesto in cui è nata, no? È una sonata iniziata nel 1938 che poi Prokofiev ha interrotto durante la guerra, l'ha poi ripresa nel 1946, proprio in piena epoca zdanoviana, no? Quando il Soviet Supremo aveva lanciato la sua politica culturale. E c'è una frase che riporta ancora Stefano Catucci nelle note di presentazione, molto forte, molto dura anche ed esplicativa, perché dice appunto Catucci che David Oistrakh, che è stato il primo interprete, no? della sonata, ha rivelato che Prokofiev gli consigliò di far sentire, citazione, il suono come se fosse quello del vento che soffia su un cimitero. Quindi un vento gelido, un vento scuro, un vento brutale. Ecco, da questo punto di vista, ed è particolarmente evidente questo nel primo movimento che ascolteremo tra poco, l'andante assai. Ecco, per un interprete, per due interpreti come voi, cosa significa tenere conto di un'indicazione di questo genere, no? Vi condiziona, influisce sul vostro modo di affrontare l'esecuzione proprio materiale dei suoni?
1: Beh, direi proprio di sì. È un'immagine ben precisa che dal compositore, tra l'altro un grandissimo interprete come Oistrakh, per cui le referenze mi sembrano assolutamente
0: attendibili.
1: Sì. Comunque è la verità, perché non a caso quando Prokofiev morì nel 1953 venne eseguito il primo movimento di questa sonata, proprio a ribadire il carattere anche mesto, luttuoso, di sofferenza, di mistero che c'è nel primo movimento. E in effetti, secondo me, tra l'altro, queste scale che appunto evocano questo vento gelido ritornano anche nell'ultimo movimento, a conclusione della sonata, quasi a ribadire un ciclo, una ciclicità appunto della stessa sonata in sé. E quello che mi fa pensare appunto questa sonata è mi fa pensare a un grande romanzo, è come iniziare appunto il primo movimento, è effettivamente questo carattere, però negli altri troviamo di tutto, cioè troviamo la natura, la spavalderia, la guerra, la sensazione della natura, il ricordo, la pace, cioè è un grandissimo romanzo del Novecento e penso che valga la pena leggerlo tutto. Comunque giustamente quello che diceva del primo movimento, insomma, lo possiamo ascoltare,
0: esatto,
1: molto evidente,
0: con grande evidenza, e poi la sonata comunque si conclude in un clima che in realtà è un po' un ritorno a questa cupezza gelida dell'inizio, ed è effettivamente una sonata che non lascia aperti molti varchi di luce, no? Anzi, la luce si richiude.
1: Guardi, l'ultima frase di questa sonata, nel momento in cui l'abbiamo iniziata a studiare, mi aveva molto colpito, e al maestro di allora, che era Moial, chiesi: ma cosa significa questa cosa, questa frase finale? Lui mi disse: la vita è così. Cioè, in realtà è una sonata che passa attraverso tutti gli stadi, dalla sofferenza all'allegria, al ricordo, però cioè, non si può fare granché, nel senso, mostra quello che è nella realtà la vita, quindi in tutte le sue sfaccettature.
0: È la spiegazione più disarmante, forse, no? Più semplice e disarmante, ma anche efficace. Allora, l'ascoltiamo, questo andante assai, della sonata per violino e pianoforte numero 1 in fa minore, opera 80 di Prokofiev, sempre naturalmente con Natasha Gazzana violino e Raffaella Gazzana pianoforte, e poi, Natasha, ci salutiamo alla fine.

0: e rintocchi lugubri, direi, del pianoforte nella regione grave e il pizzicato leggero ma sottile, quasi come una ferita del violino. Così si conclude l'andante assai della sonata per violino e pianoforte numero 1 di Sergei Prokofiev, e abbiamo tratto questo ascolto dall'ultima incisione discografica del duo Gazzana, Natasha Gazzana violino e Raffaele Gazzana pianoforte, e concludiamo in questi ultimi due minuti la nostra conversazione con Natasha Gazzana. Non abbiamo il tempo, Natasha, di ascoltare, anche se sono brani molto estesi, né Spiegel im Spiegel di Arvo Pärt né Gratulation Rondeau di Alfred Schnittke, però ci dà un po' la sensazione della composizione, no? In che direzioni siete andate scegliendo questi due brani, no? Spiegel im Spiegel è, diciamo prima, no? Un po' il primo brano che si ispira, uno dei primi brani che si ispira a un nuovo stile di Arvo Pärt, mentre Gratulation Rondeau in apparenza è un brano quasi cerimoniale, festoso, no? In realtà forse nasconde anche qualcos'altro. Qual è la ragione, insomma, di queste due inserzioni nel disco?
1: Beh, Schnittke ha scritto questo brano nel 73 per i 50 anni di un violinista, Dubinsky, il violinista del quartetto Baradin. In quegli anni si è dedicato molto alla musica antica, rivisitandola. Abbiamo inciso in un altro disco dell'ECM anche la suite nello stile antico. E è molto interessante notare come da stile classico poi emerge il grottesco. È come se qualcosa si spezzi, qualcosa che non è più possibile riprodurre allo stesso modo, per cui le frasi vengono esposte in maniera classica di un rondò quasi di Haydn, però poi appunto subiscono manipolazioni, dissonanze, e insomma è questo, diciamo, la cosa che caratteristica,
0: certo,
1: che caratterizza questo brano,
0: un'apparente leggerezza e disimpegno che però invece in realtà contiene, appunto, come dicevamo prima, qualcosa di molto più profondo. E Spiegel im Spiegel invece, che è un brano del 78, invece, quindi della stessa epoca.
1: Sì, ci sembrava anche importante, dopo della musica anche così carica di messaggi, di attività anche, proporre questo momento quasi di preghiera, di meditazione, e poi appunto del compositore forse più eseguito al mondo attualmente, che abbiamo avuto anche l'onore di incontrare, abbiamo suonato per lui qualche anno fa, e per cui è un pezzo a noi molto caro, che abbiamo eseguito tante volte in pubblico, molto impegnativo nonostante l'astrazione, l'asciuttezza della scrittura.
0: Certo, perché...
1: E quindi... Prego?
0: No, dicevo che melodia e accompagnamento devono andare veramente secondo logiche simmetriche, molto rigorose, no? Altrimenti il brano cade.
1: Certamente, questa è la cosa molto complicata.
0: È già.
1: Anche, cioè, sembra apparentemente molto facile, ma in realtà
0: no,
1: è un pezzo molto
0: non
1: difficile.
0: Non lo è affatto. Ma voi siete abituati a risolvere questi ed altri enigmi contenuti nella musica in questo
1: Pensiamo.
0: Disco. No, riuscite, glielo assicuro. E questo disco appunto lo dimostra. Allora, ricordo il disco di cui abbiamo parlato, pubblicato qualche mese fa da ECM, proprio nel 2026.
1: Il 17 aprile, quindi,
0: quindi molto meno di un mese fa. Ecco.
1: Sì, sì, in Europa sì, adesso sta per uscire negli Stati Uniti, ecco. Però in Europa il 17 aprile, quindi
0: siamo
1: è recentissima pubblicazione.
0: Siamo tempestivi.
1: E tra l'altro
0: tanto.
1: Ci sono dei video molto belli girati da Andrei Tarkovsky a San Giorgio Maggiore a Venezia, di Spiegel in Spiegel e anche di Prokofiev.
0: Bene.
1: Che vale la pena,
0: andremo a vederli
1: vedere.
0: Sicuramente. Grazie.
1: Bene.
0: Allora, grazie di cuore a Natasha Gazzana e in bocca al lupo per il viaggio in Kosovo. A presto.
1: Crepi, viva il lupo.
0: Certo.
1: Arrivederci.
0: Grazie. Allora, 23, 2 minuti e 4 secondi, così, senza sipario, senza alzate e chiusure di sipario, entriamo così nei nostri teatri in prova, come accade per fortuna ogni lunedì. Accanto a me c'è Katia Ippaso, Guido, il benvenuto, bentornata. Grazie Katia, eccoci qua.
2: Grazie Guido, grazie agli ascoltatori. Allora, per questa puntata di lunedì 4 maggio con i nostri curatori Lorenzo Pavolini e Monica D'Onofrio, abbiamo scelto di iniziare appunto questa nostra perlustrazione andando a Siracusa, dove tra qualche giorno, venerdì 8 maggio per la precisione, al Teatro Greco prenderà vita la 61esima stagione di spettacoli classici curata dall'INDA, dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Allora, il programma di questa estate prevede tre titoli tragici: Dalcesti di Euripide, dell'Antigone di Sofocle e I Persiani di Eschilo, più una versione musicata e danzata dell'Iliade di Omero. I Persiani di Eschilo debutterà a giugno, precisamente il 13 giugno, con la regia di Alex Olé, che è uno dei direttori artistici della compagnia spagnola La Furia del Baus, la traduzione di Walter Lapini. Mentre l'Iliade, con la coreografia, la regia di Giuliano Peperini e le musiche di Peppe Vissicchio, protagonisti Anna Buonaiuto, Alessio Boni e Giuseppe Sartori, debutterà il 14 giugno. Allora, però, questa sera abbiamo deciso di concentrarci sugli spettacoli, sulle due tragedie inaugurali, appunto, di questa stagione 2026 dell'INDA. E parliamo dell'Alcesti di Euripide e dell'Antigone di Sofocle, che debutteranno rispettivamente l'8 e il 9 maggio, quindi appunto dalla fine di questa settimana. Iniziamo con l'Alcesti di Euripide, spettacolo diretto da Filippo Dini, che abbiamo raggiunto al telefono. Buonasera Filippo.
3: Buonasera, buonasera a voi e grazie di questo invito.
2: Allora, Filippo Dini, finora lei aveva frequentato il grande imponente palcoscenico del Teatro Greco di Siracusa esclusivamente come attore, poi mi riferisco in particolare appunto alla sua interpretazione del ruolo di Giasone ormai sì, più di 10 anni fa, era il 2015,
3: undici anni fa
2: nella Medea, che aveva la firma di Paolo Magelli. Ecco, dunque è la prima volta che lei arriva a Siracusa con una sua regia e per questo debutto sceglie forse l'opera più misteriosa di Euripide, Dalcesti, che è senz'altro la prima riflessione sul tema della morte che ci giunge dall'epoca tragica. Ecco, perché sceglie di interrogare proprio Alcesti e la scelta anche di affidare il ruolo della protagonista a Denise Özdoğan, cioè un'attrice turca naturalizzata italiana, ha forse il senso di porre l'accento sul fatto di essere straniera, insomma, che la straniera che poi si sacrifica per Admeto, Filippo Dini?
3: Ma io non interpreto Admeto, Admeto lo interpreta Aldo Tobrino. Io interpreterò.
2: Il ruolo di Denise Özdoğan, l'attrice turca. Sì.
3: Sicuramente sì, da un certo punto di vista sì, c'è la sua esperienza appunto di una, in qualche modo di una straniera, di qualcuno che arriva da una terra lontana, però sì, sicuramente alla base c'è un rapporto, diciamo, professionale tra me e Denise che si è, diciamo, consolidato quando abbiamo fatto insieme Casa di Bambola di Ibsen. E la cosa non è casuale, nel senso che la mia fascinazione irresistibile verso quest'opera straordinaria e questo genio assoluto che fu Euripide è soprattutto nel ritratto di questa donna straordinaria, che non è così, diciamo, così lontana da un pensiero, almeno, certo cambia completamente tutto, però non è così lontana dall'interpretazione che avevo fatto all'epoca di Nora di Casa di Bambola. Il pensiero, il ragionamento, la storia di questa donna è la donna, appunto, la storia di una donna fuori dal comune che si sacrifica per estremo amore nei confronti del marito, nei confronti dei suoi figli, che non vuole vedere orfani del padre, si sacrifica al suo posto, perché Apollo ha deciso che Admeto può non morire se troverà una persona che si offrirà a morire al suo posto. E l'unica, i genitori dicono di no, e l'unica che si propone è sua moglie, proprio per estremo amore. Però che cosa succede? Che Alcesti compie un percorso di orrore, perché morendo, la storia continua, morendo verrà portata, o almeno si incamminerà con il dio della morte, con Thanatos, si incamminerà verso l'Ade. E in questo percorso di orrore verso l'Ade, lei farà esperienza della disperazione e, come ci dice Euripide, tornerà, perché Eracle andrà laggiù alla fine della tragedia e l'andrà a riprendere, sempre per fare un dono ad Admeto, per farlo, per fargli, per ringraziarlo della sua ospitalità. Quindi andrà a prendere Alcesti, e Alcesti tornerà. Ci dice Euripide muta. Questo è il finale,
2: Esatto.
3: ovviamente, della tragedia. Lei non
2: Esatto.
3: può parlare perché per 3 giorni si deve purificare. E così Euripide ce l'ha, così si conclude la tragedia. In questa bocca aperta, senza parole, in questo silenzio di Alcesti. Cosa potrebbe dirci? Quali potrebbero essere le nuove domande di Alcesti che si ricongiunge al marito dopo questo percorso di orrore, dopo aver sacrificato la sua vita per lui? Questo mi sembra una metafora meravigliosa almeno per così per come io la vedo, del percorso della donna in tutto questo, nei secoli si può dire, di un percorso anche di disperazione, anche di orrore, nella speranza appunto che in questo racconto e soprattutto in questo finale si possa ritrovare una quiete, una pace e soprattutto una parità.
2: Beh, è
3: Questo.
2: molto bello che appunto da questo gesto muto, da questa bocca appunto che non parla di Euripide, si arriva a Nora di casa di bambole, è un percorso lungo, tortuoso, sottile, molto misterioso.
3: Estremamente tortuoso, sì.
2: farei ascoltare a questo punto un frammento dalle prove dell'Alcesti di Euripide, regia di Filippo Dini.
4: I miei occhi sono spenti e le mani inerti. Ascolta, ascoltami, madre, ti supplico. Sono io, mamma, sono io.
5: Lei non sente! E non vede
4: più. Tu sei morta, madre. E con te è morta la nostra casa.
5: Me. Che sventura ci ha colpito. Admeto, devi sopportare questo dolore. Noi tutti siamo in debito con la morte, lo sai.
6: Lo so, certo che lo so. E la sciagura non si è battuta all'improvviso. Mi struggevo da tempo. Ma ora devo pensare alla sepoltura. Voi rimanete qui e fate eco al Peana per l'implacabile Dio degli inferi. Invito tutti i tessari, i miei sudditi, a prendere parte al lutto per questa donna. Mai mi accadrà di seppellire creatura migliore di lei, né più degna di rispetto. Perché lei sola ha accettato di morire al posto mio.

ed era un frammento delle prove dell'Alcesti di Euripide nella versione scenica di Filippo Dini, che è con noi al telefono, che ci sta raccontando la gestazione e la direzione appunto che sta prendendo il suo spettacolo, che è atteso al Teatro Greco di Siracusa da venerdì 8 maggio. Allora Dini, stiamo parlando di un'opera anomala da molti punti di vista, intanto anche per la sua brevità, no? Si ha la sensazione che tutto si svolga come in un sogno, come in un soffio di vento, e poi per l'insistenza sull'ambiguità, no? Tra la vita e la morte. Sì. Potete dire ugualmente che è viva e che è morta, no? Che una battuta della Serva nella parte iniziale del testo, ma è una condizione, un'oscillazione, diciamo, quella tra il dubbio tra l'essere vivi e essere morti, che si mantiene fino alla fine della tragedia, quando poi è parte iniziale del testo, ma è una condizione, un'oscillazione, diciamo, quella tra il dubbio tra l'essere vivi e essere morti, che si mantiene fino alla fine della tragedia, quando poi Eracle affida la donna velata, come dicevamo,

0: quindi
1: assolutamente.
0: Euripide è il più contemporaneo, questo lo sappiamo perché ce lo tramandano proprio gli storici tra i tragici greci, ma contiene in sé un materiale veramente sorprendente. Quindi lei, aprendo questo vaso di Pandora, deve aver scoperto e trafficato tra materiali veramente misteriosi, Filippo Dini.
1: Eh sì, davvero misteriosi. Ho usato proprio le parole che le condivido tutte, nel senso che è veramente straordinario ciò che lui è riuscito a inventare, a scrivere e a mettere insieme, appunto, a cominciare proprio dal personaggio di Admeto. Il personaggio di Admeto sembra che lui abbia compiuto un viaggio nel tempo, come ricordava giustamente, ricorda moltissimi, tra l'altro, personaggi pirandelliani, ma ancora di più che la cosa che mi fa più, tra virgolette, anche orrore, è il come sia riuscito a descrivere un uomo contemporaneo, l'uomo dei nostri giorni. È un uomo pieno di fragilità. Abbiamo ascoltato la battuta, solo tu hai scelto, hai deciso di morire al posto mio. È inaccettabile. Noi, ascoltandola, non possiamo non scandalizzarci di fronte a un uomo che, con totale amore verso sua moglie, però dice coscientemente: tu hai scelto di morire al mio posto. Lui poteva morire e invece no. Grazie a questo imbroglio che ha fatto Apollo, ha potuto non morire ed è morta lei al suo posto. È inaccettabile. Ciò nonostante, lui è innamorato follemente di sua moglie, ma di questo genere di amore qui. È un uomo molto debole, molto fragile, pieno di contraddizioni che sembrano descrivere davvero l'uomo contemporaneo in tutta, e l'uomo anche di potere, perché è un re, in tutte le sue debolezze. E questa è una, appunto, delle grandi ambiguità che diceva lei prima. L'altra grande ambiguità, ma ne cito, ma ce ne sarebbero, ce n'è continuamente. L'altra grande ambiguità è questa cosa bizzarra che nelle grandi Dionisie, cioè questi festival, no, del teatro del 438 avanti Cristo, stiamo parlando di 2500 anni fa, Euripide di solito si presentavano tre tragedie e un dramma satiresco. Lui presentò tre tragedie e Alcesti, che non è ovviamente un dramma satiresco, ma, come viene definita dai critici, è una tragedia a lieto fine. Quindi contiene delle componenti di nuovo molto ambigue, ad esempio attraverso il personaggio di Eracle, che è un personaggio anche con delle caratteristiche anche buffe, anche insomma, è un po', arriva in una situazione completamente fuori contesto. Lui arriva per festeggiare e si ritrova invece una casa a lutto e non gli viene neanche detto perché, non gli viene detto che è morta la padrona di casa. E questa contraddizione, questo contrasto crea anche a volte situazioni anche divertenti, ridicole, ma in un contesto totalmente tragico. Quindi persino lo stile della scrittura è continuamente ambiguo ed è continuamente sorprendente. Questo è un dato, appunto, drammaturgico, non so come dire, che è, direi, unico nella storia del teatro di tutti i tempi, perché non mi viene in mente nulla di così straordinariamente ambiguo, appunto. Ma ogni personaggio, appunto, la vita e la morte, persino l'ambiente dove viene raccontata la storia, è un luogo ambiguo, sembra un luogo, appunto, già un po' nell'anticamera degli inferi, dove si svolge una storia, appunto, piena di continui cambiamenti di punti di vista. La storia la si può guardare continuamente da molte distanze e da molte prospettive.
0: Da un certo punto di vista sembra l'Alceste di Euripide non avere neanche la struttura della tragedia tragica, è quasi più un poema, no? Un poema funebre con questo straniante lieto fine. Vorrei ricordare
1: Sì.
0: anche gli altri attori, appunto Alessio Del Mastro per il personaggio di Apollo, Luigi Bignone che è Thanatos, abbiamo appunto già citato Aldo Ottobrino che è Admeto, Sandra Toffolatti interpreta Lancella. Allora, lei per se stessa Dini sceglie il ruolo di Ferete, il padre di Admeto, che ha una
1: Sì.
0: sola scena in cui entra in guerra verbale, no, con il figlio, in questa disputa anche filosofica a questo punto.

0: Ecco, che cosa si consuma? Perché appunto il padre entra in scena dicendo: bene, è molto nobile che la tua sposa abbia scelto di sacrificarsi al posto tuo figlio, accompagniamola con tutti gli onori. Il figlio invece gli risponde rabbiosamente dicendogli: ma tu padre, tu che sei vecchio, perché non ti sei sacrificato al posto suo? Poi il padre furiosamente esce di scena. Ecco, lei dove ci porta con questa disputa tra padre e figlio? Come la sente Filippo Dini?
1: Ma io credo che il padre, si crea ovviamente una frattura definitiva tra padre e figlio, ma è come anche un po' una frattura tra un mondo precedente e il nuovo mondo, che è quello degli Admeto, che forse è il nostro mondo. È chiaro che il padre è l'unico che dice qualcosa che forse tutti pensiamo. Lui, esce di scena dicendo: la seppellirai tu. Tu che ne sei l'assassino. Lui dice: non è scritto da nessuna parte, non c'è nessuna legge, nessuna tradizione degli avi che imponga al padre di sacrificarsi per il figlio. E perché tu lo pretendi da me? Tu dovevi morire, molto semplicemente. Infatti, tutte le connotazioni dell'eroe, anche secondo le leggi della tragedia classica, le assume Alcesti, non Admeto. Lui, in quanto uomo, in quanto eroe, avrebbe dovuto morire gloriosamente, e invece no, lascia morire. È lei invece che eroicamente, appunto, secondo le leggi dell'eroe, si sacrifica. E quindi lui viene a rimproverare proprio questo: tu non solo non hai fatto quello che avresti dovuto, ma lo vieni a pretendere da me, lo vieni a pretendere dai tuoi genitori. Noi avremmo dovuto sacrificarci, ma per quale motivo? C'è una battuta bellissima che sembra scritta ieri, che dice: vivere ti piace? Beh, credi che a tuo padre non piaccia. Questa è Euripide.
0: Esatto, questo è il modernissimo Euripide. Naturalmente sappiamo quanto è importante per le tragedie che vengono presentate a Siracusa anche il lavoro di traduzione. La traduzione in questo caso è di Elena Fabbro, le musiche sono, le abbiamo ascoltate anche brevemente, di Paolo Freso, le scene di Gregorio Zurla, i movimenti di Alessio Maria Romano. Noi salutiamo Filippo Dini ringraziandolo di essere stato con noi. Grazie.
1: Io ne vado molto, ci tengo solo ad
0: Sì,
1: aggiungere che ne vado molto orgoglioso di questo spettacolo, anche perché è una coproduzione. Io da un paio d'anni sono anche direttore artistico del
0: certo.
1: Teatro Stabile del Veneto, e quindi è con grande orgoglio che abbiamo creato questo spettacolo, questa avventura, insieme a Inda e al Teatro Stabile del Veneto. È proprio un progetto del quale, insomma, siamo molto fieri, molto orgogliosi e molto solidali anche.
0: Bene, allora ultime giornate appunto febbrili di prove, grazie per essere stato con
1: Esatto.
0: noi.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Ecco, abbiamo ascoltato un'altra scena dall'Alcesti di Euripide, regia di Filippo Dini, che debutterà a breve, dall'8 maggio fino al 6 giugno, al Teatro Greco di Siracusa, poi sarà a Pompei dal 3 al 5 luglio, ad Ostia Antica, all'interno della stagione estiva del Teatro di Roma il 17 e 18 luglio. Lo spettacolo proseguirà le sue repliche a settembre al Teatro Romano di Verona e al Teatro Olimpico di Vicenza, per poi rientrare nella normale programmazione autunnale dello Stabile del Veneto, di cui Dini, appunto lo dicevamo prima, è anche direttore artistico e coproduttore dello spettacolo, a novembre a Treviso e poi al Verdi di Padova. Allora, la seconda tragedia che debutterà a breve appunto al Teatro Greco di Siracusa è l'Antigone di Sofocle, regia del canadese Robert Carsen, che aveva già affrontato l'Edipo Re di Sofocle e poi l'Edipo a Colono. Ne parliamo con Paolo Mazzarelli, che interpreta ancora una volta il ruolo di Creonte. Buonasera Paolo.
1: Buonasera Katia, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, Paolo Mazzarelli, intanto com'è il lavoro creativo con Robert Carsen? Cioè, che tipo di relazione instaura con gli attori? Quali sono le priorità? Come si arriva alla definizione del personaggio nel contesto di un lavoro così corale, no? Dove nel caso specifico che richiede anche una profonda e precisa consapevolezza dello spazio scenico, sappiamo quanto Carsen, in accordo con il suo scenografo Radu Boruzescu, sia molto attento anche a rendere plasticamente, no, le scene in cui voi mi dovete poi muovere e recitare, Paolo Panzarelli.
1: Ma la grandezza di un regista e di una personalità come Robert Carsen, diciamo, si sviluppa su diverse e molte qualità. Lui unisce una squadra artistica che nel caso del lavoro al Teatro Greco è stata sempre la stessa per i tre spettacoli, di assoluto rilievo, un grande lavoro estetico, un grande lavoro sul coro, un grande lavoro sulla musica, un grande suo lavoro, ovviamente enorme di regista. Ma forse la cosa che più mi colpisce, insomma, che più mi ha colpito nei 3 anni di lavoro con lui è una incredibile, straordinaria sensibilità umana che lui riesce a stabilire con l'attore, proprio uno a uno. Ti guarda in faccia e ti riesce sempre a toccare delle corde attraverso una sua sensibilità umana che va al di là della sua grandezza registica, che è immensa, ma che proprio ha a che fare con la persona che lui è, con la sua capacità di sentire che cosa ti sta succedendo e di toccare quelle corde che è giusto toccare in quel momento. E poi dico quello che ci dice spesso lui, che è la base, secondo me comunque del suo lavoro, che tutto parte dal testo. Cioè è un regista che lui ha cominciato come attore, è una cosa che ricorda spesso e quindi mi sento di citarla. Tra l'altro interpretando proprio Creonte nell'Edipo Re quando ancora era studente. E poi ha deciso di passare alla regia, ma è uno di quei registi che dichiara sempre di mettersi sotto al testo in qualche modo, di lavorare al servizio del testo e non al di sopra o per reinterpretarlo, chissà che per riscriverlo, chissà che cosa. E in questo approccio, insomma, sta, io credo, parte della sua grandezza.
0: Ecco, prima di soffermarci proprio sul lavoro fatto sul personaggio di Creonte, facciamo ascoltare un momento dalle scene dell'Antigone di Sofocle, regia di Robert Carsen.
2: Lo spinge nel fuoco e lo brucia. C'è un detto antico che è pieno di famosa saggezza: se l'uomo scambia il male col bene, è perché un Dio lo trascina verso il disastro. Gli resta un istante, ancora uno soltanto, e poi la sua vita è rovina.

0: Cittadini, gli dèi hanno squassato la nostra città con onde tremende, ma ora l'hanno messa al sicuro, hanno rattrizzato la rotta. Vi ho fatti venire qui voi tra tutti perché so che siete stati sempre fedeli, prima al trono e al governo di Laio, poi a Edipo quando regnò su questa terra. E quando lui è morto con lealtà siete rimasti vicini ai suoi figli. E adesso loro, in un solo giorno, hanno avuto un destino doppio, reciproco. Essere uccisori e uccisi, cadere insieme nella macchia sacrilega del fratricidio. E così, ora, il trono e il governo toccano a me, che per parentela sono il più vicino ai defunti.
1: Ecco, era un momento dalle prove dell'Antigone di Sofocle, regia di Robert Carsen, che sta per debuttare, per aprire la 61esima stagione di spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa. Ne stiamo parlando con Paolo Mazzarelli, che interpreta ancora una volta per la terza volta il ruolo di Creonte. Allora, Mazzarelli, naturalmente il Creonte dell'Antigone è molto diverso dal Creonte dell'Edipo Re e soprattutto da quello dell'Edipo a Colono, anche perché poi nell'immaginario collettivo Creonte è proprio l'antagonista, no, di Antigone, perché mentre nell'Edipo Re il protagonista indubbiamente è il colpevole, innocente Edipo, e questa volta appunto abbiamo un conflitto preciso tra chi esercita appunto il potere in un certo modo e chi vorrebbe, in nome appunto di un'altra legge, la legge dell'amore, seppellire pietosamente il proprio fratello. Carsen scrive nelle note di regia: continuiamo a incontrare politici deboli e dittatoriali come Creonte, politici che cercano di governare attraverso la paura, ossessionati da se stessi e dai propri interessi, timorosi di perdere il potere, ma senza alcun progetto particolare per il bene degli altri. Sono pronti a distruggere chiunque non sia d'accordo con loro. Ecco, Paolo Mazzarelli, interpretare questo Creonte che regna a Tebe con la forza, che tipo di mago ha creato dentro di sé, se ha fatto riferimento a qualche tiranno dei nostri tempi per appunto creare questo suo Creonte?
2: Ma allora, sicuramente la grande fortuna di interpretare un progetto triennale è che comunque in qualche modo semini, quindi negli anni scorsi insieme a Robert, insieme a Giuseppe Sartori, insieme alle compagnie abbiamo seminato un lavoro che anche per Creonte in qualche modo è tornato, è come se quest'anno fosse un po' l'anno del raccolto. Nel pezzo delle prove che avete fatto sentire, che è un po' la presentazione di Creonte al coro e quindi al popolo di Tebe, poco dopo lui dice una battuta che per me è una battuta chiave, dice: è impossibile conoscere l'anima, la mente, il pensiero di un uomo prima di averlo visto alla prova della legge e del potere. Ed è un po' come se attraverso questa battuta Creonte stesso dicesse al popolo, ma anche a se stesso: voi non sapete chi sono io e io stesso non so chi sono io, perché non ho mai esercitato il potere. Creonte è un uomo che è sempre stato lì, attorno al potere, ha gravitato, no? Attorno al potere nel palazzo, diremmo oggi. E qui per la prima volta lo raggiunge il potere. Ed effettivamente, come dice Robert, non è all'altezza. Mi sembra che tutto il percorso di Creonte nell'Antigone sia in fondo un percorso di autoconoscenza, un po' come nell'Edipo Re e per Edipo un percorso di autoconoscenza. E in entrambi i casi finisce in tragedia, però per Edipo senza colpe, perché per Edipo le colpe sono le colpe del destino, e per antonomasia l'uomo senza colpe, mentre Creonte è per antonomasia l'uomo che ha la responsabilità del disastro che crea, e la sua responsabilità è appunto quella di esercitare il potere per affermare fondamentalmente se stesso, per affermare il proprio potere, esercitare il potere per ampliare il proprio potere, come se quello fosse poi il suo obiettivo. E la paura del dissenso, la paura della disobbedienza, la paura di chi in qualche modo prova con le buone o con le cattive a fargli capire che sta sbagliando, lo porta al disastro. Ed è chiaro che Antigone è la sua nemesi, nel senso che poi ci sono anche altri personaggi, c'è il figlio Emone, c'è Tiresia, c'è il coro stesso che ambiguamente, perché ha paura, ma prova a manifestare dissenso, però Antigone è questo personaggio enorme che, essendo donna, in un mondo ovviamente totalmente patriarcale, maschilista, come quello raccontato da Sofocle in questa tragedia, e come quello soprattutto che vive nella testa di Creonte. Essendo donna, esercitando un altro tipo di visione della vita, quindi una visione in cui quello che conta è lo spirito, in cui bisogna piacere ai morti e non ai vivi, in cui quello che conta è la morale e non la legge, è chiaro che queste due visioni si scontrano ed è chiarissimo da che parte sta Sofocle. Chiaramente sta dalla parte di Antigone, però sicuramente con Robert abbiamo provato a, non dico a difendere la visione di Creonte, ma quantomeno a far sì che questo grande conflitto che alimenta questo capolavoro che è Antigone sia sostenuto da entrambe le parti, quindi a non rappresentare un dittatore puro, ma a rappresentare comunque un uomo con le sue paure, con i suoi eccessi. E alla tua domanda se ci siamo ispirati a qualcuno, secondo me non ce n'è bisogno. È chiaro che vengono in mente, no? Vengono in mente i personaggi dell'oggi, non ultimo quello che oggi ha detto che senza di lui ci sarebbe stata la terza guerra mondiale, ma non c'è bisogno di ispirarsi a qualcuno o di lanciare dei segnali rispetto a qualcuno, perché il testo è talmente chiaro
1: Certo,
2: che
1: no.
2: automaticamente porta a pensare
1: Ma infatti è molto
2: all'oggi.
1: interessante questa sfumatura di cui appunto stiamo parlando, appunto la differenza quando si ragiona sul potere, si dice anche quanto è differente una persona autoritaria, una persona autorevole, e probabilmente le origini dell'autoritarismo, anche per citare un testo molto importante di Hannah Arendt, ha a che fare proprio anche con questa fragilità, con questo essere inadatto, con questo essere proprio
2: Inadeguato, sì.
1: inadeguato appunto a gestire le sorti di un popolo. Farei ascoltare a questo punto un secondo momento, sempre dalle prove di Antigone, per appunto entrare ancora un po' più a fondo nella temperatura dello spettacolo che sta preparando Robert Carsen a Siracusa.
3: Come può non avere un guadagno morendo? Andare incontro a questo destino per me non è un dolore. Lasciare insepolto il cadavere del figlio di mia madre, quello sì, sarebbe stato un dolore. Ma in tutto questo non c'è sofferenza. Ora quello che io faccio ti sembra folle, ma forse il folle è chi mi accusa di follia.
4: È davvero la figlia feroce di un padre feroce, ora si vede. Non sa piegarsi davanti ai suoi mali.
1: Ecco, era un frammento dalle prove dell'Antigone di Sofocle, messo in scena da Robert Carsen, che debutterà il 9 maggio al Teatro Greco di Siracusa nel ruolo della protagonista Camilla Semino Favro, Mersilla Socoli in quello di Ismene, Graziano Germano Piazza e Tiresia, Ilaria Genatiempo e Euridice, mentre Emone è Gabriele Rametta. Un'ultima domanda per Paolo Mazzarelli, che con noi e ci sta raccontando appunto dal suo punto di vista, dal punto di vista di un attore che ormai per 3 anni, per 3 edizioni, lavora a fianco di Robert Carsen, sempre nel ruolo di Creonte. Ecco, quello che sta prendendo forma dal punto di vista figurale, dal punto di vista scenico, che cosa dobbiamo immaginare, Paolo Mazzarelli?
2: Ma cerco di non svelare troppo. Probabilmente chi ha visto i primi due spettacoli sa un po' cosa aspettarsi. Nell'Edipo Re tutto si svolgeva su una grande, immensa scala, e diciamo lo spettacolo è ambientato a Tebe. Nell'Edipo a Colono siamo appunto a Colono, quindi nei pressi di Atene, in un bosco sacro. Carsen e Radu Borusescu hanno diciamo, svelato questo ambiente, sempre mantenendo la scala, ma una scala verde e piena di cipressi molto alti. Qui si torna a Tebe, quindi evidentemente si torna anche alla scala, però veniamo da una guerra. Lo spettacolo inizia che è appena finita una guerra, quella nella quale i due fratelli, i figli di Edipo e Teocle e Polinice si sono uccisi tra loro, quindi una guerra civile in qualche modo, e il fatto che lo spettacolo inizi il giorno successivo, la fine di una guerra, e quindi è uno spettacolo che parla fortemente, continuamente di guerra, e anche per questo ci parla molto in questo momento, viene reso scenicamente con dei segni, insomma, molto visibili, per i quali questa scala è una scala che ha subito, ecco, i segni della guerra.
1: Beh, noi siamo, non possiamo che essere felici di ritrovare questa scala, che devo dire ancora conserviamo l'impressione fortissima, proprio l'emozione di aver visto appunto questa immagine prendere vita. Ringraziamo quindi Paolo Mazzarelli per essere stato con noi e lo restituiamo alle prove dell'Antigone di Sofocle. Grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Ecco, appunto, ricordiamo ancora una volta che l'Antigone di Sofocle, con la regia di Robert Carsen, debutterà al Teatro Greco di Siracusa, uno spettacolo appunto dell'INDA, dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, dal 9 maggio al 5 giugno.
5: Beh, è stato molto bello ascoltarvi, cara Katia. Beh, perché soprattutto nella parte in cui Paolo Mazzarelli parlava non tanto della rivalutazione di Creonte, ma di una illuminazione un po' più oggettiva del suo personaggio, no? Perché noi tutti siamo disposti a schierarci con Antigone contro Creonte, ma in realtà c'è una posizione drammaturgica molto interessante di un grande drammaturgo del Novecento, che è Jean Cocteau, no? In cui, insomma, il personaggio di Creonte acquista,
1: sì,
5: no, un'altra immagine.
1: E anche con Jean Anouilh, che fra l'altro quest'anno ha messo in scena Roberto Latini in una bellissima versione. Sì, è umanizzato sicuramente.
5: E quindi questo personaggio di un Creonte un po' diverso prende forma anche sulle tavole di un'opera teatrale che ha scritto nel 1927 Arthur Honegger, che ha preso proprio il libretto di Cocteau. Prima ha scritto delle semplici musiche di scena e poi, questo nel 22, 5 anni dopo mette in scena un'opera che va in scena a Bruxelles, al Teatro La Monet, con le scene di Picasso, con i costumi di Coco Chanel, insomma un grande avvenimento teatrale e musicale. E Honegger prende un po' le parti di Creonte, in un certo senso vocalmente. Allora volevo farti ascoltare 2 minuti, proprio brevissimamente, prima di passare all'ultimo capitolo dei nostri tip, un frammento delle musiche di scena che appunto Honegger ha scritto nel 22. È un brevissimo trio che dura 2 minuti e 40 per oboe, corno inglese e arpa, dal quale forse non si evince proprio il clima della tragedia, ma insomma adesso giudicherete voi.

0: Ecco quindi, cara Katia, hai paso per rimanere ancora per qualche secondo nel clima dei rapporti densi che abbiamo anche sviluppato in questa puntata tra il mito, la danza e il teatro. Siamo rimasti per questi un paio di minuti insieme all'Antigone di Arturo Negheri, le musiche di scena che è scritta nel 1922, questo è un piccolo trio per oboe, corno inglese ed arpa con Heinz Hölliger e Ursula Hölliger all'arpa. E adesso cambiamo.
1: Beh.
0: No?
1: Sì,
0: cambiamo scenario.
1: Molto suggestivo da dire che poi immaginare che le scene erano di Pablo Picasso, i costumi di Coco Chanel, grazie appunto di questo innesto, Guido. Allora, da Siracusa ritorniamo a Roma, dove a breve, il 6 maggio, debutterà uno spettacolo curioso recitato in georgiano e italiano. Si intitola La Festa e ne parliamo con Leonardo Manzan, che oltre a firmare la regia ha scritto anche la drammaturgia assieme a Rocco Placidi. Buonasera Leonardo.
2: Buonasera, buonasera.
1: Allora, Leonardo, intanto vuole brevemente ricordare, insomma, spiegare ai nostri ascoltatori come ci è finito lei in Georgia?
2: Io ho iniziato a lavorare con la Georgia portando la prima volta uno dei miei spettacoli che aveva vinto la Biennale qualche anno fa, Glory Wall, che aveva girato tanto all'estero e tra le varie tappe che si era fatto è capitato anche a Tbilisi all'interno del Gift Festival. Dopodiché un teatro georgiano mi ha chiamato, una compagnia che è la stessa con cui sto lavorando adesso a Roma, per dirigere una versione del Cirano, Cirano deve morire, che avevo fatto in Italia, con la loro compagnia, quindi con attori georgiani. E quindi sono tornato in Georgia per lavorare, insomma, per fare questa regia e così è andata poi una collaborazione che si è mantenuta nel tempo.
1: Ecco, quindi lei questo spettacolo lo ha provato in parte in Georgia, adesso debutta al Teatro India di Roma tra 2 giorni, il 6 maggio, con appunto interpreti georgiani, un'unica attrice italiana che è Paolo Giannini, poi abbiamo anche un DJ, un musicista in scena. Farei ascoltare un frammento dalle prove, naturalmente è un frammento in cui si recita in italiano.
3: Voglio fare un ultimo brindisi prima di ripartire. Siamo stati insieme tutta la sera. Prima abbiamo brindato per lo spettacolo, poi abbiamo brindato per le elezioni che sembravano vinte e poi per le elezioni perse. Abbiamo brindato e brindato e brindato. Era una supra improvvisata su questo marciapiede. E io quella sera ho iniziato a piangere. Non so bene perché. Piangevo perché lo spettacolo mi aveva emozionata. Piangevo perché ero felice del loro successo. Piangevo perché mi dispiaceva di ripartire. Piangevo perché mi mancava casa mia. Piangevo perché ero preoccupata per loro. Piangevo per tutto, piangevo per niente, piangevo per piangere. È bello piangere. Prima di partire, quella notte ho pianto e loro mi hanno consolata. Loro hanno consolato me. Ridevano, festeggiavano. Loro, cazzo. Porca troia, merda, cazzo, ma volete piangere un po' anche voi? Cazzo, volete piangere anche voi?
1: Ed era la voce di Paola Giannini in un cast formato essenzialmente da performer e attori georgiani nel nuovo spettacolo di Leonardo Manzan, che debutterà al Teatro India di Roma tra 2 giorni, il 6 maggio, una produzione Teatro di Roma, Teatro Piemonte Europa, Teatro Biondo di Palermo, in collaborazione con la compagnia residente del Georgia New Theatre. Allora, la festa, Leonardo Manzan richiama La Supra, che veniamo a sapere è una maratona di vino, di cibo e discorsi solenni che vanno avanti appunto ad oltranza e racconta in questo caso appunto nell'arco di tempo di una Supra l'incontro tra un popolo in cattività, diciamo, che cerca disperatamente il riconoscimento europeo e un'europea, appunto una donna in crisi che invece è imprigionata in una stanza tutta mentale. Appunto abbiamo sentito un frammento in cui questa donna europea si dice: ma insomma, volete essere anche un po' tristi? Quindi c'è un confronto tra due civiltà, tra due modi di essere, tra due mentalità, tra due culture che lei ha potuto osservare da vicino, appunto in questi viaggi nel corso degli ultimi 3 anni tra la Georgia e Roma. Essenzialmente, che cosa voleva testimoniare, che tipo di spirito voleva trasmettere attraverso questo suo lavoro, La Festa, Leonardo Manzan?
2: Ma in realtà attraverso questa forma, appunto, che noi abbiamo dato dello spettacolo, allo spettacolo della Supra, che è una tradizione georgiana di Brindisi, l'idea è quella di raccontare le vicende di questa compagnia georgiana e quindi anche gli ultimi anni, l'attualità, ecco, degli ultimi anni della Georgia, attraverso una maratona di Brindisi che verranno offerte al pubblico. Questo perché c'è una battuta che mi piace molto, che dice all'inizio Paola, cioè l'ospitalità è quando dimostri allo straniero che sono più le cose che vi accomunano che quelle che vi dividono. Questo perché da loro io ho imparato, proprio grazie a questa loro tradizione, a festeggiare anche quando in realtà sembra che tutto fuori vada in pezzi. E per cui il primo contrasto che mi interessava tra noi e loro è che loro avrebbero molti più motivi, molte più ragioni di lamentarsi di noi, eppure festeggiavano in continuazione. E quindi mi piaceva l'idea di mettere questa turista europea, appunto, che arriva in questa città che noi poi nello spettacolo, anche per motivi di censura, chiamiamo il paese delle meraviglie, in un paese in cui in realtà le cose sembrano andare molto peggio che da lei, eppure lei li trova sempre costantemente in festa.
1: Ecco, sì, naturalmente questa è una festa che è una cerimonia, è sicuramente una forma rituale, una forma in cui chissà quanti sentimenti e quanti sottotesti poi convergono. Stiamo comunque parlando dell'incontro tra un paese per cui si rischia la prigione per un like su Facebook, come appunto lei anche racconta nel suo diario di viaggio, è un paese come il nostro in relativa quiete, che però non si sente, dove si vive comunque uno stato di allarme, se non altro per tutte le notizie che arrivano ogni minuto. Allora, c'è anche una figura, no? Una figura che lei evoca, che è la figura del direttore del banchetto, che viene chiamato il Tamada, no? E che coincide, non può che coincidere in parte con la figura del regista, del Demiurgo. E fra l'altro, appunto, lei ci raccontava in una conversazione di qualche giorno fa che proprio gli attori del teatro georgiano hanno un sacro rispetto per la figura del regista. Ecco, come si manifesta questa differenza anche, no, di modi e di comportamenti, Leonardo Manzan?
2: Si manifesta soprattutto in una difficoltà da parte mia, a dire il vero, perché io sono abituato a condividere molto con gli attori con cui lavoro e quindi a chiedere spesso la loro opinione e anche a renderli parte e partecipi del processo creativo, ed è una cosa che con loro ho dovuto costruire piano piano, perché non era per loro affatto scontato che io potessi chiedere a loro cosa ne pensassero o se avessero delle opinioni a riguardo, perché evidentemente sono abituati a un tipo di ruoli più definiti o comunque a essere diretti in maniera diversa. Per cui il primo ostacolo che ho riscontrato, a che ho avuto piacere e che credo, insomma, che abbiamo decisamente abbattuto con la compagnia, è stato quello proprio della comunicazione libera e diretta, anche rispetto a questioni che fossero drammaturgiche e registiche, quindi che riguardassero in prima istanza me e Rocco.
1: Ecco, farei ascoltare un secondo momento dalle prove dello spettacolo La Festa di Leonardo Manzan e Rocco Placidi, regia di Leonardo Manzan.
3: Benvenuti. Voglio fare un brindisi. Ho fatto un viaggio nel paese delle meraviglie. È il paese del sole, del vino e del canto. La prima volta ci sono capitata per caso. Poi il destino mi ci ha fatto tornare. L'ho girato in lungo e in largo, da oriente a occidente, dalle montagne fino al mare, e dovunque sono stata ho trovato la pace. In questo paese, che è il paese delle meraviglie, ogni giorno è una festa. Ovunque si incontrino due o tre persone, passati 5 minuti qualcuno tira fuori una bottiglia di vino e si comincia a brindare. È una tradizione millenaria che si è conservata intatta nel corso delle generazioni. nei cortili assolati, nelle case ben riscaldate, sul ciglio di una strada, con i bicchieri appoggiati in bilico sul cofano della macchina, risuonano i discorsi dei brindisi, il tintinnio del vetro dei calici, le risate. Perché dopo aver bevuto si ride e dopo aver brindato si finisce sempre a cantare e dopo aver cantato si balla. È una festa. Venite con me nel paese del vino, del sole e del canto, nel paese delle meraviglie dove ho trovato la pace. Voglio fare un brindisi alla pace.
1: Ecco, questo paese del vino, del sole e delle meraviglie è un paese in cui in realtà si soffre molto e si vive in una condizione di estrema precarietà. Fra l'altro, appunto, stiamo parlando dello spettacolo La Festa di Leonardo Manzano, con il regista che è anche coautore assieme a Rocco Placidi. Fra l'altro, appunto, in scena in questo spettacolo c'è un DJ, un music performer, Ericle Gessaz, che appunto sembrerebbe avere dei seri problemi con il suo paese, giusto Leonardo Manzanna?
2: Sì, che purtroppo per una performance che ha fatto appunto a Tbilisi in Georgia, ormai è più di un anno, quasi 2 anni ormai, che non può più tornare nel suo paese, quindi a tutti gli effetti un rifugiato politico. E ora, anzi, siamo molto felici di averlo con noi a Roma, anche perché ha potuto, proprio grazie a questa occasione, rincontrare i suoi amici, i suoi colleghi.
1: Stiamo un po' perdendo, Leonardo. Si è spostato, c'è una voce un po' metallica.
2: No, io sento tutto benissimo, mi sentite?
1: Benissimo, sì, la sentiamo un po' metallico. Quindi, appunto, lui è un rifugiato politico e vive in Italia?
2: No, non vive in Italia. Dipende, no? Non so neanche se questa informazione...
1: Non sappiamo, va bene. Sono appunto informazioni riservate. Comunque noi ci avviamo, direi, un po' verso la fine di questa conversazione. Vorrei comunque farle un'ultima domanda, Leonardo. Allora, fra l'altro, all'inizio di questa puntata abbiamo parlato con Filippo Dini, che sta per debuttare al Teatro Greco di Siracusa con la sua prima regia per Siracusa, si tratta dell'Alcesti di Euripide, ne abbiamo parlato a lungo. Lei per Filippo Dini ha messo in scena una parte, diciamo un quadro, forse il quadro, uno dei quadri più importanti del Gabbiano di Chekhov, dove appunto c'era una regia nella regia. Ecco, c'è un approccio fondamentalmente diverso quando lei si trova a lavorare per un artista, diciamo, di un'altra generazione o per una committenza, come è stato il caso del Gabbiano di Chekhov, che era appunto prodotto dallo Stabile del Veneto, e quando invece si trova in una posizione un po' più orizzontale a lavorare con fratelli e sorelle, fra l'altro appunto con Rocco Placidi, ormai firma da diverso tempo le sue drammaturgie. Insomma, c'è una con quale sentimento si avvicina ai due mondi, se è uguale o se c'è qualche perturbazione, qualche differenza di base, Leonardo Manzanni?
2: No, guarda, a dire il vero, io direi che l'approccio non è tanto diverso, anzi è lo stesso. Qui la differenza forte che ho sentito io rispetto ai miei lavori precedenti è quella di avere a che fare con una storia reale, una storia vera.
1: Certo.
2: Per cui questa è stata per noi la prima novità, sia in scritto, oltretutto una storia vera che noi abbiamo la possibilità di raccontare in una misura trasfigurata, perché per problemi proprio di censura, relativi alla censura, alcune cose non
1: vanno,
2: c'è concesso dirle.
1: Certo, quindi esatto. Si va verso appunto la metafora, si va per il sottinteso, certo. Noi appunto abbiamo quest'eco di una voce un po' metallica, quindi ringraziamo comunque Leonardo. Ringraziamo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Leonardo Manzanni, appunto ridò appunto l'appuntamento della Festa, che debutterà al Teatro India dal 6 al 17 maggio. È un testo di Leonardo Manzanni e di Rocco Placidi, della regia di Leonardo Manzanni, un cast misto formato da attori georgiani e un'unica attrice italiana, Paola Giannini.
0: Cara Katia, Grazie per queste incursioni che abbiamo fatto nel teatro antico e nel teatro moderno. Il personaggio di Antigone ci ha accompagnato per queste 4 ore ormai di trasmissione. Ci rivediamo e
1: sì,
0: ci risentiamo lunedì
1: prossimo. Grazie agli ascoltatori e buonanotte.
0: Per il prossimo TIP Teatro in Prova. E noi invece ci congediamo dalla serata di oggi, ricordandovi prima di tutto il cartellone di domani, perché non ero riuscito a raccontarvelo prima. Domani alle 20:30 c'è un festival che ha un titolo molto promettente, Jazz and Wine of Peace 2025, con un classico trio jazz, pianoforte, contrabbasso e batteria, Chris Abrams, Lloyd Swanton e Tony Buck. E allora io ho solo il tempo di ricordarvi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Oggi in regia c'era Giorgio Spolverini, Andrea Perrone alla console, Guido Barbieri invece qui al microfono. E allora vi concediamo quasi 24 ore di riposo, ma tra meno di 24 ore ci risentiamo qui a Radio 3 Suite come ogni sera, come ogni notte. Io vi lascio a Battiti e a tutte e a tutti una notte serena.

Ed è una musica impetuosa, travolgente, ricchissima in termini cromatici e culturali, quella di Rosa Brunello e del suo nuovo album We Are Surging Waters, con cui abbiamo aperto questa nuova puntata di Battiti. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Compositrice, bassista, contrabbassista con diverse collaborazioni importanti all'attivo come parte della formazione Elephantine di Maurice Lucas, ma anche come parte della live band di D.D. Bridgewater. Rosa Brunello torna proprio questa settimana con un nuovo lavoro in studio a suo nome, intitolato appunto We Are Surging Waters. Il brano che abbiamo ascoltato era Line Unbroken e il disco esce per l'etichetta Domanda Music di Tommaso Cappellato, un album che è espressione musicale ma anche concettuale, ideale di un senso di pluralità, appunto di multiculturalità, di presa di coscienza e di reazione collettiva verso i conflitti e verso le ingiustizie che stanno avvenendo nel mondo in questo momento storico. Acque che si fanno marea, acque che straripano dagli argini, per tradurre appunto il titolo dell'album We Are Surging Waters, acque che fanno riferimento principalmente proprio ai movimenti collettivi e di protesta nati dal basso in Italia come altrove, ma acque che in un certo senso sembrano richiamare anche la vitalità del jazz, che incontra i ritmi medio orientali, ma che qui incontra anche tantissima improvvisazione e quella anche qualche sfumatura dub. Il disco è stato in parte anche ispirato da un viaggio che Rosa Brunello ha fatto nell'ambito di un tour in Senegal, ed è un album appunto corale perché ritroviamo i musicisti che nell'ultimo periodo hanno suonato insieme a lei dal vivo. Rosa Brunello è alla composizione, al basso elettrico, al contrabbasso e su un pezzo anche al djembé. Con lei ci sono Yes Ahmed alla tromba e al flicorno soprano, Tamara Osborne al sax baritono e al flauto, Luca Tapino al trombone, Enrico Terragnoli alla chitarra e al sintetizzatore, Maurice Lucas su alcuni brani al sintetizzatore, poi c'è una doppia batteria, Marco Frattini, percussioni e batteria, e Tommaso Cappellato, anche lui percussione e batteria. Il suono, il missaggio, il sound design è stato affidato a Rabih Behaini. E da un album interamente strumentale ci spostiamo verso un ascolto dove invece è la parola, il linguaggio a essere protagonista, con il ritorno del compositore di Brooklyn, Ben Vida, che ascoltiamo con la traccia Unmake a World.

La parola che risuona in ogni spazio in cui sono presenti gli esseri umani, la sovrabbondanza del linguaggio, sia esso banale o profondo, desiderato o indesiderato, è al centro della ricerca di Benvida. Lo era già stata nel suo album precedente, The Beat My Head Hit, e torna a esserlo in questo Oblivion Seeker disco uscito da pochi giorni sempre per l'etichetta francese Shelter Press. Questa proliferazione all'infinito della parola scritta o anche soprattutto parlata ha portato il compositore e musicista newyorkese a un nuovo metodo di creazione musicale che esalta ma allo stesso tempo anche interroga il primato del linguaggio nei nostri ambienti sonori, musicali e culturali. Lo fa in una maniera molto giocosa, in un certo senso scomponendo le gerarchie di significato e di suono per creare una sorta di dimensione orizzontale, democratica, fluida tra spoken word e ritmi che assumono spesso questa forma quasi di mantra ipnotico e appunto molto circolare. Se nell'album precedente Benvida era accompagnato principalmente da Nina Dante e dall'ensemble Yarn Wire, qui troviamo un po' più di collaborazioni. C'è sempre Nina Dante alla voce e all'arpa, ci sono poi tante voci, quella di Cristina Vanzu, di Felicia Kinson, di John Olso Bennett che è anche al fato basso, e poi ci sono Matt Bowder al sax alto e tenore, Will Epstein al sax alto e soprano, Henry Fraser al basso, Click Schrey al violino, Booker Stardrum alle percussioni e poi Benvida che è alla voce, alle tastiere, al vibrafono e alla chitarra. E a questo punto di Battiti, prima di andare avanti, ricordiamo i nostri contatti: Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, e infine c'è Rai Play Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. E con la prossima novità discografica che vi presentiamo questa settimana ci spostiamo in una dimensione ancora più cosmica e psichedelica, sempre comunque molto dilatata ma di nuovo interamente strumentale, quella del trio Setting e del loro secondo album omonimo da cui ascoltiamo il brano Gum Bump.

Dalla North Carolina la musica espansa, fluttuante dei Setting, trio composto da Jaime Fennelly, attivo anche con l'alter ego Mind Over Mirrors e in passato con i PSI. Con lui ci sono Nathan Bowles, componente di varie formazioni tra cui i Pelt, e Joe Westerland, anche lui attivo con diverse collaborazioni e anche parte della live band dei Califon. Si tratta del secondo album in studio omonimo per i Setting, uscito ad aprile per Trill Jockey. Il brano che abbiamo ascoltato era Gun Bump, un disco nato principalmente dall'improvvisazione libera fra i tre musicisti che troviamo a vari strumenti: Nathan Bowles a tastiere, banjo, nastri e percussioni, Jaime Fennelly ai sintetizzatori e Joe Westerland a percussioni, batteria, metallofoni e zither. Un ascolto che dagli Stati Uniti, con la prossima novità discografica che ascoltiamo questa settimana, ci porta in Sudafrica e in particolare nella regione del Limpopo. È qui che nasce il Mapanta, una forma di musica elettronica radicata nella tradizione contadina di questa terra e in particolare del popolo Bapedi. Il Mapanta, diversamente dall'Amapiano e dal Com, forme di musica elettronica contemporanea che arrivano sempre dal Sudafrica, il Mapanta non nasce come musica da club, come musica da ballare. Diciamo che nella sua versione originaria era un'espressione musicale che fungeva da colonna sonora sociale, più puramente comunitaria, suonata in occasione di matrimoni, di feste tradizionali e di raduni giovanili. Diciamo una pratica, come spesso accade per la musica, che era soprattutto una sorta di collante per le cerimonie e anche a volte una sorta di sfogo collettivo. Al centro della rinascita contemporanea del Mapanta, che appunto poi negli ultimi anni ha cominciato a popolare anche i club, c'è Serocolo Number 7, produttore DJ 27enne, che da diversi anni ha recuperato in chiave contemporanea questa musica, collegando in qualche modo generazioni diverse tra produzione elettronica, rituali un po' più antichi e registrazioni sul campo. L'album di Serocolo Number 7 è uscito per Nyege Nyege Tapes a fine aprile, si intitola Maranfa Music Pro e lo cominciamo ad ascoltare con il brano Bonkoko Bagana.

La vocalità possente di Abdullah Minyawi in questo Danza del Ventre, tratto da Peacock Dreams, disco di qualche tempo fa che il cantante ha realizzato con una formazione molto interessante per voce e due tromboni, e sarà questa formazione che porta in scena a Roma l'8 maggio. In questo caso i due trombonisti saranno Filippo Vignato e Andrea Andreoli. Primo appuntamento del mese per la rassegna Flaming Creatures, rassegna itinerante sul territorio romano, ideata e curata da Giuseppe Armogida, a volte creando delle sinergie insieme a altre realtà culturali. Flaming Creatures, che sta portando a Roma negli ultimi mesi molti nomi davvero interessanti. Allora, il 10 maggio sarà la volta di Fred Frith, sia in solo sia in trio con Marco Colonna e Fabrizio Spera, concerto realizzato in collaborazione con Blutopia. L'11 maggio Eugene Chadbourne e Ever Loving, che suonano la musica di Henry Flint, questo in collaborazione con Complus Events. Poi il 14 maggio sarà la volta del bassista Shahzad Ismaili in solo e poi in duo con la vocalist Costanza Aleggiani. Il 20 maggio Elliot Sharp alla chitarra darà la sua versione molto particolare delle composizioni di Thelonious Monk. E infine il mese si chiude in bellezza con un concerto realizzato in collaborazione con Il Manifesto e Zen Arcade, un concerto di Lucrezia Dalt. Per conoscere tutti i luoghi dove di volta in volta si svolgono i concerti di Flaming Creatures, vi consigliamo naturalmente di andare in rete, trovate facilmente l'agenda della rassegna. Sempre a Roma, il 6 maggio ha inizio un mini tour italiano del quartetto Tel Kugira, quartetto cameristico aperto e capace di attraversare e indagare suoni e linguaggi differenti. Saranno in concerto il 6 maggio a Roma al 30 Formiche, l'8 maggio a Perugia al Listening Room 23 e infine il 9 maggio a Russi in provincia di Ravenna al Longoma Rifugio Creativo. Francesco Diodati, chitarra ed effetti, Francesco Guerri, violoncello, Stefano Calderano, chitarra ed effetti e Agnese Amico al violino. Sarà questa la formazione che suonerà dal vivo in queste date di maggio. Agnese Amico, che ha sostituito Ambra Chiara Michelangeli, che invece si ascolta alla viola nel nuovo disco che sta per uscire a fine mese a nome di Tel Kugira per Super Pang, registrato durante una residenza artistica all'IRCAM di Parigi nel novembre del 2023, e si intitola La luce è un poema collettivo, e noi vi proponiamo un estratto dal singolo già uscito che si intitola Walking on the Beach, What to Love and Fight For.

Emil Mark è un giovane compositore danese che durante i suoi studi alla Danish National Academy of Music è letteralmente, diciamo, inciampato in tre organi lasciati nelle piccole sale prove posizionate nei seminterrati della sua scuola, e questo incontro ha, diciamo, solleticato la sua creatività. Le notti passate a sperimentare in solitaria su quegli strumenti hanno dato vita a Melemtid, EP di debutto di Emil Mark, uscito a fine marzo per la Tonal Union, e che raccoglie 5 tracce in cui i suoni degli organi vengono processati e campionati, anche ispirati grazie ai suoi studi e a uno specifico professore ai minimalisti newyorkesi degli anni 60, da Steve Reich a Philip Glass. Il brano che abbiamo ascoltato è il primo ad essere stato composto, è ispirato da un dipinto di Agnes Martin, mentre Razor, che ascoltiamo ora ed è il brano che chiude l'EP, è la traccia che Emil Mark considera un po' come la sua hit dance. Emil Mark si definisce un compositore, un multistrumentista, non aveva mai toccato un organo prima di questa fase creativa della sua vita, ma al momento dice di volersi concentrare su altri strumenti e di voler cambiare, insomma, mezzi per esplorare altre possibilità, altre strade e altri suoni in futuro. Quindi ascoltiamo ancora un brano di Emil Mark come organista prima di incontrarlo su altre frequenze.

In questa parte della notte di Battiti stiamo ascoltando progetti solisti di artisti che hanno composto materiale per poi quindi eseguirlo completamente in autonomia, e dopo l'esordio di Emil Mark all'organo, The Brink is Home è un brano dall'ultimo album di Jane Lappin, violoncellista di Chicago, che in questo album, che si intitola Slowly Melting, utilizza anche chitarra, basso, pianoforte e sintetizzatore. Artista poliedrica, Jane Lappin ha sviluppato progetti in diverse formazioni, oltre a sperimentare in solo. Ha un duo storico insieme al chitarrista Anthony Pierog, e poi un progetto invece più esteso chiamato Ensemble Volcanic Ash, che ha pubblicato un disco proprio in contemporanea a questo Slowly Melting. Pluto in Aquarius è il nome del disco uscito con l'Ensemble Volcanic Ash, e sia lui che l'album solista che stiamo ascoltando escono per Cuneiform Records. E la coppia di dischi rivela appunto la grande versatilità di quest'artista, che nel lavoro solista si permette di mostrare gli aspetti più romantici e drammatici delle sue composizioni, a differenza invece del lavoro con l'ensemble, che è guidato da un'atmosfera molto più goliardica e divertita, diciamo inclusa nel lavoro condiviso con collaboratori di lunga data. Noi oggi però ci soffermiamo su il suo disco in solo, Slowly Melting, dal quale ascoltiamo ancora un brano che si intitola LA Land.

Siamo partiti da uno studente di musica elettronica e sound art per passare ad un artista la cui formazione e scena di riferimento è sicuramente quella jazzistica, e arriviamo ora ad un lavoro che invece abbraccia la musica classica e la sperimentazione che, partendo dalla ricerca sonora, diventa anche fisica. Brisk è un disco firmato dalla flautista Julie Deac, registrato interamente in una chiesa di Budapest in un solo take, e il centro della sua ricerca in questo caso, che è stata sviluppata dal 2021 fino al 2025, quindi un lavoro molto approfondito, è il respiro come elemento centrale, ovviamente del momento in cui si suona uno strumento a fiato, ma poi anche in maniera più estesa e assoluta come azione necessaria proprio alla vita. La performance umana, quindi, e i suoi limiti sono delle componenti molto importanti nella costruzione di questo lavoro, che integra alla musica anche dei suoni proprio dipendenti dal fiato, dalla respirazione, che normalmente non sono magari ben visti proprio nell'ambito della musica classica, che invece qui vengono resi protagonisti e parte di una performance che utilizza la respirazione circolare e che è basata sull'improvvisazione. Tutto ciò comunque permette di percepire la natura lirica dello strumento che Julie Deac utilizza, ovvero il flauto traverso.

Trace, ancora un brano da Brisk, secondo album di Julie Deac, uscito il 24 aprile del 2026. Lei è una flautista svedese giovanissima, classe 2000, e Brisk è uscito per l'etichetta indipendente con sede a Stoccolma, Zanatosis, specializzata proprio nella pubblicazione di musica sperimentale. Mentre il prossimo brano lo troviamo in Radical Hope, album di Le Millipede, pseudonimo di Mattias

Anche in questo caso ci troviamo di fronte alla libertà data dall'affrontare una creazione in solo, quindi nessun bisogno di definirsi, di rientrare in un genere o in un contesto specifico, ma anzi appunto possibilità di utilizzare strumenti e linguaggi secondo le proprie esigenze artistiche e solamente i propri bisogni. Mathias Goetz è un trombonista, un compositore, ma anche un ornitologo e un filosofo. E in questo suo album Radical Hope tutti questi aspetti della sua vita creativa vengono a galla. Ogni brano porta il nome di qualcuno che per le Millipede ha contribuito allo sviluppo di un mondo ideale e che risponde ai suoi sogni, da James Lovelock a Spinoza, componendo così un racconto musicale che vuole suggerire curiosità, pace e, come chiaro dal titolo, anche una radicale speranza.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Sesta puntata.

Monologo su un paesaggio lunare. A un tratto ho cominciato ad avere dei dubbi. Cos'era meglio? Ricordare o dimenticare? Ho sottoposto la questione ai miei conoscenti. Alcuni hanno dimenticato, altri non vogliono ricordare, perché tanto non possiamo cambiare niente. Addirittura non possiamo neanche andarcene da qui. Quel che ricordo, nei giorni immediatamente successivi all'incidente, dalle biblioteche sono spariti libri sulle radiazioni, su Hiroshima e Nagasaki e perfino sui Rotgen. Circolava la voce che fosse un ordine delle autorità per evitare il panico. Comunque sia, sono mancate completamente sia le indicazioni mediche che l'informazione in generale. Chi poteva acquistava delle pastiglie di ioduro di potassio. Nelle farmacie della nostra città non erano in vendita e per procurarsene ci volevano le conoscenze giuste. Capitava che qualcuno inghiottisse un pugno di queste pastiglie accompagnandole con un bicchiere di alcol puro. Accorreva l'ambulanza e lo rianimavano in extremis. Poi si è individuato un segno indicatore e tutti hanno cominciato a prestarci attenzione. Finché in città o nel villaggio c'erano passeri o colombi, ci poteva vivere anche l'uomo. Ricordo la perplessità di un conducente di taxi. Non riusciva a capire perché gli uccelli, come ciechi, si buttassero contro il suo parabrezza, ammazzandosi, come impazziti. Era qualcosa che somigliava a un suicidio. Un'altra cosa che ricordo è il mio viaggio di ritorno da quei luoghi. Un vero paesaggio lunare. Da una parte e dall'altra della strada si stendevano, fino all'orizzonte, i campi coperti di dolomite bianca. Lo strato superficiale contaminato del suolo era stato asportato e interrato altrove, e al suo posto era stato sparso un uniforme strato di sabbia di dolomite. Non sembrava più la nostra terra. E questa visione mi ha tormentato per molto tempo. Ho perfino tentato di trarne un racconto. Vi immaginavo ciò che sarebbe successo tra 100 anni. Un uomo, o quel che è diventato, stando a 4 zampe, avanza a grandi balzi slanciando all'indietro le lunghe gambe posteriori con le ginocchia voltate. È notte, ma vede tutto distintamente col suo terzo occhio e il suo unico orecchio sulla nuca sente perfino l'andirivieni di una formica. Sono rimaste solo le formiche. Tutti gli altri esseri che popolavano la terra e il cielo sono morti. Ho mandato il racconto a una rivista. Mi hanno risposto che la mia non era un'opera letteraria, ma l'esposizione di un incubo notturno. Naturalmente è anche questione di scarso talento, ma secondo me c'è dell'altro. E ho cominciato a chiedermi come mai Chernobyl interessi così poco i nostri scrittori, i quali continuano a scrivere sulla guerra, i lager, ma di questo tacciono. Pensate che sia un caso? Se noi avessimo vinto Chernobyl, se ne parlerebbe e scriverebbe di più, o se l'avessimo almeno compreso. E invece non sappiamo che senso trarre da tutto questo orrore. Non ne siamo capaci, perché non è commisurabile né alla nostra esperienza di uomini né al nostro tempo umano. E allora cos'è meglio? Ricordare o dimenticare? Evgeny Aleksandrovich Brovkin, docente dell'Università Statale di Gomel. Monologo di un testimone al quale facevano male i denti quando aveva visto Cristo cadere e gridare. Allora, io pensavo a tutt'altro. Le potrà sembrare strano, ma proprio in quel periodo stavo divorziando da mia moglie. Improvvisamente si presentano da me, mi consegnano la convocazione e mi dicono che sotto casa c'è già un automezzo che mi aspetta. Una specie di piccolo furgone speciale, come cellulari, i famosi corvi dell'anno 37. Anche loro prendevano la gente nottetempo, tirandola giù dal letto. Ma per tornare al presente, la tattica non ha funzionato a lungo. Le mogli non aprivano più la porta o dicevano che il marito non c'era, inventandosi che era in trasferta di lavoro o in villeggiatura o in campagna dai genitori. Gli altri tentavano di consegnare la convocazione alla moglie, ma lei si rifiutava. Allora hanno cambiato metodo, cercando di prendere la gente sul posto di lavoro, per strada, durante la pausa pranzo, nelle mense della fabbrica, come nel 37. Ma io in quel periodo ero sull'orlo della pazzia. Mia moglie mi aveva tradito e tutto il resto non aveva più importanza. Così sono salito su quel corvo. Mi ci avevano accompagnato i due tizi venuti a prelevarmi, in abiti civili ma dal portamento chiaramente militare, che mi stavano ai lati come per impedirmi qualsiasi tentativo di fuga. Salendo sul furgone,
Mi è venuto da pensare, per chissà quale motivo, ai cosmonauti americani che erano andati sulla Luna, uno dei quali, pare, si era poi fatto prete, mentre l'altro aveva finito con l'impazzire. Ho letto da qualche parte che era loro sembrato di vedere delle città, delle orme umane. Mi balenano nella memoria articoli di giornali. Le nostre centrali nucleari sono assolutamente sicure. Se ne potrebbe tranquillamente costruire una sulla Piazza Rossa. Presentano meno rischi di un samovar. E ancora, le nostre centrali sono come stelle e noi ne cospargeremo tutta la Terra. Ma mia moglie mi aveva lasciato e io non riuscivo a pensare ad altro. Ho tentato diverse volte il suicidio. Abbiamo frequentato lo stesso asilo, abbiamo studiato nella stessa scuola, nello stesso istituto. Io l'avevo avvertita. Niente di eroico, niente di adatto alla penna di uno scrittore. Mi veniva anche da pensare che in fondo non eravamo in tempo di guerra. E perché allora dovevo affrontare dei rischi mentre qualcun altro dormiva con mia moglie? Perché di nuovo io e non lui? Francamente, di eroi laggiù non ne ho visti. Ho visto solo dei pazzi che se ne fregavano della propria vita e certe prudezze irresponsabili, delle quali non se ne sentiva il bisogno. Ho ricevuto anch'io i miei bravi diplomi d'onore e attestati di benemerenza, ma è stato perché non avevo paura di morire. Io me ne fregavo. Anzi, era anche una soluzione. Mi avrebbero seppellito con gli onori, a spese dello Stato. Laggiù venivi catapultato in un universo fantastico, nel quale si univano gli estremi della fine del mondo e dell'età della pietra. E per giunta io sentivo tutto questo molto acuito, messo a nudo. Vivevamo nella foresta, intende, a 20 chilometri dal reattore. Facevamo i partigiani, così venivano chiamati i riservisti come me, richiamati per delle esercitazioni speciali. L'età era tra i 25 e i 40 anni, il grado di istruzione è per lo più superiore, in molti casi di tipo tecnico. Io, a proposito, sono insegnante di storia. Invece dei mitra, ci hanno messo in mano dei badili. Rivoltavamo le discariche, gli orti. Nei villaggi le donne ci guardavano e si facevano il segno della croce. Portavamo guanti, respiratori, vesti mimetiche. Il sole picchiava e noi comparivamo nei loro orti come diavoli. Non capivano il motivo per il quale buttavamo all'aria le loro aiuole, sradicavamo il loro aglio, i loro cavoli, quando l'aglio era il solito aglio e i cavoli quelli di sempre. Le vecchie si segnano e gridano: «Soldatini, che succede? La fine del mondo!» Nella casa la stufa è accesa e il lardo sfrigola sul fuoco. Accosti il dosimetro. Non è una stufa, è un piccolo reattore. «Sedetevi, ragazzi, a tavola!» ci invitano. «Vogliono che ci sentiamo come a casa nostra.» «Rifiutiamo.» «Insistono.» «Vi troveremo della vodka, sedetevi, raccontateci.» Ma che cosa potevamo raccontare? Sul tetto del reattore i pompieri camminavano sul combustibile vischioso e lucente e neanche sapevano cos'era. E allora cosa possiamo saperne noi? Uscivamo con tutta la squadra. Per tutti un solo dosimetro. A seconda dei luoghi però il livello della radiazione variava. Uno di noi lavorava magari dove c'erano due Rotgen, un altro lì vicino invece già ne riceveva 10. Da un lato regnava l'arbitrio, come per i detenuti nei campi di prigionia, dall'altro la paura. Ma io di paura non ne avevo. Consideravo ogni cosa come se non mi riguardasse. Un giorno arriva in elicottero un gruppo di scienziati. Indossano delle speciali tute di gomma, stivali alti, occhiali protettivi, come sulla Luna. Una vecchia si avvicina a uno di loro. «E tu chi saresti?» «Io sono uno scienziato.» «Hai capito, lo scienziato? Guardatelo un po' come si è agghindato. Che mascheratura! E noi?» «E lo fa correre con un bastone.» Ogni tanto mi baluggina nella mente che prima o poi si finirà per dar la caccia agli scienziati, come quando nel Medioevo prendevano i medici e li annegavano. Ho visto un uomo la cui casa veniva interrata sotto i suoi occhi. Abbiamo interrato case, pozzi, alberi. Abbiamo interrato la terra. La si asportava a strati, la si arrotolava come un tappeto. Io l'avevo avvisata. Niente di eroico.

Rientriamo la sera tardi perché lavoriamo 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, riposiamo solo la notte. Stiamo tornando sul nostro veicolo blindato. In un villaggio abbandonato scorgiamo un uomo. Ci avviciniamo. È un giovane con un tappeto in spalla. Rallentiamo. Lì vicino è parcheggiata una Gigulì. E il bagagliaio pieno di televisori e apparecchi telefonici. Il blindato sterza e tampona la Gigulì schiacciandola a fisarmonica come un barattolo di conserva. E il tutto senza che nessuno proferisca una parola. Sotterravamo la foresta. Segavamo gli alberi in pezzi da un metro e mezzo, li impacchettavamo in fogli di plastica e li seppellivamo in fosse. Di notte non riuscivo a dormire. Chiudo gli occhi, vedo qualcosa di nero che si muove e gira su se stesso. Qualcosa di vivo. Strati viventi di terra, con scarabei, ragni, vermi. Io non sapevo niente, neanche come si chiamavano. Per me erano solo scarabei, ragni, formiche. Insetti grandi e piccoli, gialli e neri, anche multicolori. Un poeta ha detto che gli animali costituiscono un popolo a sé. Ne ho ammazzati a decine, centinaia, migliaia, senza neanche sapere i loro nomi. Ho distrutto le loro case, i loro segreti. E li ho seppelliti. Interrati. C'è una parabola dello scrittore Leonid Andreev, che io amo molto, su Lazzaro, il quale aveva guardato al di là della linea proibita. Anche se Cristo l'aveva resuscitato, era ormai un estraneo in mezzo ai suoi. Può bastare, non crede? Capisco che siano molte le cose che la incuriosiscono, è lo stesso per tutti quelli che non sono stati laggiù. Ma anche là il mondo era quello solito degli uomini. Non si può vivere continuamente nella paura, è impossibile. Passa un po' di tempo e ricomincia la vita di sempre. Gli uomini bevevano vodka, giocavano a carte, corteggiavano le donne, concepivano figli. Parlavano molto di soldi, ma in genere non era per i soldi che lavoravano laggiù. Erano pochi quelli che lo facevano esclusivamente per quel motivo. Lavoravano perché si doveva. Così gli avevano detto e così facevano, senza porre domande. Ma sognavano anche delle promozioni, imbrogliavano, rubavano perfino. E contavano sui privilegi che gli erano stati promessi. Qualcuno l'assegnazione di un appartamento, senza aspettare il proprio turno, che gli avrebbe consentito di lasciare la baracca in cui viveva, altri l'accettazione del bambino all'asilo, la possibilità di acquistare un'automobile. Da noi soltanto uno era bloccato dalla paura, al punto che non osava più mettere il naso fuori dalla tenda e non si toglieva la tuta di gomma neanche per dormire. Un vero fifone. L'avevano espulso dal partito. Lui gridava «Voglio vivere!». C'era di tutto, alla rinfusa. Ho visto molte donne che arrivavano fin laggiù di propria iniziativa. Volevano assolutamente fare qualcosa. Avevano già cercato di dissuaderle, spiegando loro che c'era bisogno di autisti, meccanici, pompieri, ma loro erano accorse lo stesso. C'era di tutto, alla rinfusa. Migliaia di volontari e nonostante ciò si dava anche la caccia ai riservisti con tanto di furgone speciale modello 37. Gruppi studenteschi, versamenti al fondo per le vittime, centinaia di persone che si offrivano di donare il proprio sangue e il midollo osseo. E al tempo stesso, con una bottiglia di vodka si poteva acquistare qualsiasi cosa. Un diploma d'onore, una licenza speciale. Così il presidente di un kolkhoz aveva portato una cassa di bottiglie di vodka al reparto dosimetristi per ottenere che il suo villaggio non venisse inserito nell'elenco delle località da evacuare. Mentre un suo collega aveva portato una cassa identica ma per propiziare il risultato opposto, l'evacuazione del proprio kolkhoz. Gli avevano già promesso un trilocale a Minsk. Nessuno controllava le rilevazioni della radioattività, l'abituale caos russo. È così che viviamo. Dagli elenchi veniva depennato questo e quello, venduto. Da un lato è disgustoso, dall'altro viene voglia di dire «Mandate un po' tutti quanti al diavolo». Ci hanno mandato gli studenti. Nei campi, a raccogliere il bietolone, a rastrellare il fieno. E c'erano tra loro anche alcune coppie giovanissime, marito e moglie, che camminavano tenendosi ancora per mano. Era difficile da sopportare. E quei luoghi così belli, un tale splendore. L'orrore era ancora più spaventoso sullo sfondo di tanta bellezza. Perché l'uomo doveva andarsene, fuggire come un malfattore, un criminale. Tutti i giorni ci portavano i giornali. Io leggevo solo i titoli. Chernobyl, luogo di eroiche imprese. Il reattore è stato vinto.
ma la vita continua. Avevamo i nostri commissari politici che organizzavano riunioni per aggiornarci sulla situazione. Ci dicevano che dovevamo vincere. Ma vincere cosa? L'atomo? La fisica? Il cosmo? Da noi la vittoria non è un evento, ma un processo. La vita è una lotta, un superamento. È da qui che viene tutto il nostro amore per le inondazioni, gli incendi, le forze della natura. Quel che ci serve è un adeguato campo d'azione sul quale dar prova di coraggio ed eroismo e dove poter piantare una bandiera. Il commissario politico ci leggeva degli articoli di giornale che parlavano di elevata coscienza e buona organizzazione, nonché del fatto che a distanza di pochi giorni dalla catastrofe, sopra il reattore numero 4 già sventolava la bandiera rossa, fiammeggiante. Di lì a un mese era stata divorata dalla radiazione. Ne è stata issata un'altra, e dopo un mese un'altra ancora. Ho cercato di raffigurarmi mentalmente quei soldati mentre si arrampicavano sul tetto. Dei condannati a morte. Mi direte, paganesimo sovietico, con tanto di vittime rituali. Fatto sta che se allora mi avessero messo tra le mani una bandiera, sarei andato là sopra anch'io. Perché? Non lo so spiegare. Però la morte non mi faceva nessuna paura. Mia moglie non mi ha mai scritto. In 6 mesi, nemmeno una lettera. La vuole sentire una storiella? Un detenuto scappa di prigione. Si nasconde nella zona dei 30 chilometri intorno a Chernobyl. Lo prendono. Lo controllano col contatore. Brilla a tal punto che è impossibile rimetterlo in prigione o mandarlo in ospedale. Però non si può neanche farlo tornare tra la gente. Come mai non ride? Sono arrivato laggiù quando gli uccelli covavano nei loro nidi. Quando sono ripartito le mele giacevano nella neve. Non abbiamo potuto sotterrare proprio tutto. Abbiamo sepolto sottoterra la terra, con tutti i suoi coleotteri, ragni, larve, con questo popolo a parte, tutto un mondo di creature. La più forte impressione che ho riportato da laggiù, loro. In pratica non le ho raccontato niente, solo ricordi slegati. Sempre di Leonid Andreev c'è un altro racconto. Sulla via del Calvario, Cristo passa accanto alla casa di un abitante di Gerusalemme, il quale vede e sente ogni cosa, ma quel giorno ha un terribile mal di denti. Davanti ai suoi occhi Cristo cade sotto il peso della croce, cade e comincia a gridare. Lui vede tutto, ma il mal di denti è troppo forte e lui non corre fuori. 2 giorni dopo, quando il dolore è passato, gli raccontano che Cristo è risorto e lui pensa: non fosse stato per quel mal di denti, avrei potuto testimoniare tutto questo. Possibile che sia sempre così? Mio padre ha difeso Mosca nel 42, ma ha capito di aver partecipato a un grande evento solo decenni dopo. L'ha capito dai libri, dai film. I suoi ricordi invece sono: ero in trincea, sparavo, sono stato seppellito da un'esplosione, gli infermieri mi hanno tirato fuori mezzo morto. Ed è tutto. A me invece è capitata la faccenda di mia moglie che mi ha piantato. Arkady Filin, liquidatore.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Francesco Paolo Supriani. Toccata quinta a violoncello solo con la sua diminuzione. Gaetano Nasillo, violoncello.

0: Di Francesco Paolo Supriani abbiamo ascoltato la toccata quinta a violoncello solo con la sua diminuzione. Gaetano Nasillo, violoncello.
1: Germain Taillefer, arabesque per clarinetto e pianoforte. Davide Bandieri, clarinetto. Guillaume Hersperger, pianoforte.

0: Di Germain Taillefer abbiamo ascoltato Arabesque per clarinetto e pianoforte, Davide Bandieri clarinetto, Guillaume Hersperger pianoforte.
1: Karl Czerny, andante polacca mi maggiore per corno e pianoforte opera postuma. Barry Tuckwell corno, Daniel Blumenthal pianoforte.